0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:42 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 19 minuti.
2: Meteo.
1: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 31 minuti.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 47 minuti.
2: Meteo.
1: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 4.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 4:30.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo.
1: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 48 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sono le 6:01.
4: Meteo.
5: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:32.

0: Meteo.
1: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:47.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 2 minuti.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, inizialmente previsto per martedì. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole di Trump sono arrivate dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato sono questi i motivi che hanno portato la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi a convalidare il fermo e confermare il carcere per Salim Chaudhry, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente 7 pedoni in pieno centro a Modena. La giudice ha anche disposto che il 31enne, al quale in passato è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, venga sottoposto a un periodo di osservazione per vigilare sulle sue condizioni psichiche. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e il Wimbledon, lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Sto meglio, ma non sono ancora in grado di competere. Mi sto allenando per poter tornare presto. Non solo Alcaraz tra gli infortunati del circuito ATP, i più illustri sono Lorenzo Musetti, Rune e Draper. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
8: Mercoledì 20 maggio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura principale di buona parte dei principali quotidiani nazionali in edicola è riferito ai dettagli dell'abbordaggio, del nuovo abbordaggio di Israele sulla flottiglia, con gli spari esplosi dall'IDF con proiettili di gomma, evidentemente, ma comunque si tratta di un abbordaggio piuttosto violento. E poi anche il caos interno alla destra sulla decisione relativa alle spese della NATO, e poi l'inchiesta di Modena con le decisioni del GIP. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche. Tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, Tajani: Israele garantisca l'incolumità degli italiani. C'è il sommario: difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL. Poi il dietro fronte al centro della pagina, poi Putin dall'alleato Xi, la sfida all'Occidente, lo zar a Pechino tra affari e conflitto. C'è l'editoriale di Giuseppe Sarcina: il riarmo e il dialogo. Poi ancora l'analisi: il costo della guerra per le imprese, 25 miliardi di dollari e più in basso. Spagna, l'ex premier sotto inchiesta, traffico di influenze, accusa sciocca Zapatero, icona della sinistra. L'intervento l'Italia e India, il nostro legame strategico per il futuro, di spalla e più in basso. Poi recuperati due sub persi nella grotta senza più aria alle Maldive, ritrovate le telecamere. C'è anche il riferimento ieri al GIP sul caso di Modena: il Codri resta in carcere, voleva la strage, ma per il PM non è terrorismo. Andiamo su Repubblica: in alto l'apertura, caratteri cubitali, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato dei 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. E poi anche qui spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. Putin da Xi, Cina ad un bivio. E ancora di taglio più basso, l'inchiesta di Modena: il GIP, il Codri resti in carcere, non ha agito perché disturbato. Andiamo sulla Stampa: l'apertura in questo caso corredata anche da un'immagine, da un fotogramma tratto da una delle immagini riprese dalle webcam su una delle imbarcazioni della flottiglia. Tiro alla flottiglia, questo è il titolo. L'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. E poi c'è in primo piano anche qui l'attentato di Modena: cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini. C'è riferimento di spalla anche al 10 anni dalla morte di Marco Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono. Di taglio centrale, Putin in ginocchio da Xi Jinping: oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. C'è anche il commento di Stefano Stefanini: Pechino manovra i rivali indeboliti. Andiamo sul Manifesto: muro di gomma, il titolo di apertura riferito proprio all'assalto, al nuovo abbordaggio da parte dei militari israeliani nei confronti degli attivisti attivisti della flottiglia e poi di taglio più basso la destra si fa la guerra per il riarmo. Il Fatto Quotidiano, a proposito di questo titolo, gli si è ristretto il riarmo, 5% realistico. Crosetto blocca la mozione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. In alto Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani. Andiamo invece adesso sulla Verità, la Verità che sceglie l'apertura dedicata all'evoluzione di quanto insomma sta emergendo dall'inchiesta sull'attentato di Modena. Se esci di casa per uccidere cristiani per IPM non esiste la premeditazione, questo è il titolo a caratteri cubitali. A Salim non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Il sommario, l'inchiesta sull'autore del macello di Modena parte morbida, con queste premesse finirà in clinica e sarà liberato dopo pochi anni, ma il GIP voleva uccidere più persone possibile, non pare, a causa del disturbo schizoide, pericolo di fuga, forti legami in Marocco, è quanto evidenzia appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Sul Giornale, al centro della pagina, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, un virgolettato, l'attentato di Modena, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione. Ancora Libero, sulla stessa linea, il titolo è un carattere cubitale molto alto, non è matto, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra, la giudice nessun elemento per ritenere che il gesto di El Khoudry sia conseguenza della sua patologia psichiatrica, zittito chi vuole ridurre tutto ad un momento di follia. Questa appunto la lettura del quotidiano Libero, ma c'è anche un'altra notizia al centro della pagina, Zapatero e Sanchez nei guai, crollano i miti spagnoli del PD, ex premier indagato e paese in crisi. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'Unità che ha un'apertura dedicata a Mattarella esalta Pannella, ora indulto, amnistia e almeno mille grazie, questo è il titolo principale. A 10 anni dalla morte il leader radicale unisce, ma puntini sospensivi. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura, alla prima pagina del quotidiano Il Sole 24 Ore, quotidiano di economia, intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi tiene alti umore e indici a Wall Street, l'apertura principale. Poi ancora accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale, al centro della pagina. Poi Eredità, quasi il 50% delle case è posseduto da ultra sessantenni, passaggi generazionali che valgono 2.720 miliardi, questo l'altro titolo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 7 e 13 minuti.
0: News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
10: Sale l'attenzione attorno alla flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccata, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame, 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Calotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
9: Proseguono le Maldive e le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta marina di Alimatà. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Oggi si tenterà il recupero di Giorgia Somacal e della ricercatrice Muriel Odenino, ancora nella parte più remota della caverna. La salma del dive master Gianluca Benedetti è già rientrata in Italia. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà le autopsie sui corpi una volta arrivati nel paese. Gli investigatori ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
10: E veniamo in Italia. Salim El Kudri resta in carcere. Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Kudri non ha risposto al giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
9: Momenti di paura ieri sera a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata una parte della Vela Rossa durante le operazioni di demolizione dell'edificio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma per precauzione è stato evacuato un palazzo vicino in via Gioberti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. La demolizione della Vela Rossa era iniziata lo scorso dicembre e rientra nel progetto di riqualificazione Restart Scampia del Comune di Napoli, dopo l'abbattimento della vela gialla avvenuto nel 2025.
10: La politica e il governo valuta la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che annuncia anche nuovi interventi per il settore dell'autotrasporto nel prossimo Consiglio dei Ministri. Resta aperto il confronto con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia prevista per la difesa anche al settore energetico. Intanto al Senato fa discutere una mozione del centrodestra che proponeva di rivedere l'obiettivo del 5% del PIL destinato alle spese NATO. Il riferimento è stato poi eliminato dal testo, ma le opposizioni attaccano la maggioranza.
9: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. I Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
7: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, mercoledì 20 maggio, San Bernardino da Siena, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.26. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 526 ad Antiochia, in Siria, un terremoto uccide più di 300.000 persone. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans, i pantaloni più amati della storia, nei quali avviene l'incontro tra la tradizione tessile italiana e lo spirito di avventura dei pionieri del West. Il tessuto utilizzato arriva infatti dall'Italia ed è adoperato per i pantaloni dei marinai genovesi. Nel 1927, col Trattato di Jeddah, l'Arabia Saudita diventa indipendente dal Regno Unito. Nel 1954 esce negli USA la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley. Nel 1970 viene promulgato in Italia lo Statuto dei Lavoratori. Nel 1996 a Cannatello, in provincia di Agrigento, viene arrestato Giovanni Brusca, mandante della strage di Cataci. Nel 1999 a Roma le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Muore in una clinica di Zurigo in questo giorno del 2019, stroncato da una insufficienza renale, il campione di Formula 1 Niki Lauda. nato a Vienna il 22 febbraio del 1949, oltre che come pilota automobilistico e dirigente sportivo, Lauda viene ricordato anche come uomo d'affari e fondatore delle due compagnie aeree Lauda Air e Niki. Nel campionato mondiale di Formula 1, dove su 171 Gran Premi disputati conseguirà 25 vittorie, conquisterà 3 volte il titolo piloti, nel 1975-1977 con la Ferrari e nel 1984 con la McLaren. Considerato tra i migliori piloti di Formula 1 di sempre, il 1 agosto del 1976, durante il Gran Premio di Germania, è vittima di un terribile incidente, nel quale riporta gravi ustioni che gli altereranno per sempre i tratti somatici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: La rassegna stampa.
8: Mercoledì 20 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: il centro-sinistra spaccato in comune, questo il titolo. Palazzo Marino, l'occhiello, frattura evidente nei democratici e tra alleati dopo il no alla rescissione del gemellaggio con Tel Aviv. Sala, qualcosa si è rotto nel rapporto con il Partito Democratico. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco. Al centro della pagina poi la fotonotizia, teatro filodrammatici, la piazza appena rimessa a posto. Milano non difende gli spazi che recupera ed è scooter selvaggio. C'è l'immagine appunto dei scooter parcheggiati proprio davanti all'entrata del teatro. E poi l'istituto dei tumori calati numeri del 2025, l'ospedale e i robot rallentano gli interventi. Di spalla poi i campus estivi, natura e sport, un'estate per ragazzi. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del Giornale. Anche qui l'apertura: sala con il PD, qualcosa si è rotto, il virgolettato terremoto dopo il voto su Tel Aviv, il sindaco, si è consumata una frattura e verificheremo l'entità. Dalla capogruppo toni di sfiducia, i Dem lo incontrano per riparare. Al centro della pagina l'intervista, Scalfarotto, pretendo Lega lealtà dagli alleati. Il senatore di Italia Viva chiede un confronto urgente, sono sconcertato, dice. Poi al centro della pagina la fotonotizia, l'inaugurazione, la cerimonia in piazza Aquileia, a Pannella e Giardini, vicino al carcere di San Vittore, con sala e cappato, la dedica al leader radicale a 10 anni dalla scomparsa. Ci spostiamo adesso, restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. Oggi l'apertura al centro della pagina: gli stranieri di Brescia rimandano in patria 225 milioni in un anno, le rimesse degli immigrati. E poi l'inchiesta, truffa, super bonus, sequestrati 6 milioni di crediti di imposta. Al centro della pagina TAV avanza la stazione del Garda, RFI, l'iter è stato avviato, il nodo del maxi prezzo lievitato a 210 milioni. Ancora in Lombardia, Bergamo con l'apertura dell'Eco di Bergamo, turismo, la bergamasca alla ricerca di 4.200 addetti, le stime per la stagione fino a luglio, ieri 130 candidati per 80 posti. In alto poi 5 milioni per le scuole. Ancora una fotonotizia, passaggi pedonali via ai lavori. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto, bonus scuola, costi triplicati, i professori precari fanno causa per il riconoscimento di 500 euro l'anno, già accertato un debito di 80.000 euro, il ministero non paga, il TAR si rivolge alla Corte dei Conti, migliaia di sentenze, danno erariale. C'è il commento, una burocrazia irresponsabile. Al centro della pagina, bella fotografia riferita a dei bambini, piccoli Banschi crescono, i bambini trasformano Corso Reggio Parco in un museo a cielo aperto, evidentemente una notizia che vale la pena anche approfondire. E poi da Bollengo di spalla, una tragedia, padre alla guida in retromarcia, figlia di 2 anni travolta in cortile. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura principale, il dolore a casa Monte Falcone, adesso riportate le appelli. Carlo Sommacal, dopo il recupero del corpo della moglie, attende quello della figlia Giorgia. In alto poi tassa, croceristi e ricorso e scontro in regione, PD e AVS contestano le scelte dell'autority e chiedono conto della relazione degli esperti. Di spalla, meglio se ti ritiri dal concorso, un ricercatore accusa Bonsignore. Andiamo anche sul secolo XIX, restiamo in Liguria, Maldive, recuperati altri due corpi, sono di Monte Falcone e Gualtieri, l'ipotesi risucchiati nelle grotte. Ci spostiamo invece adesso in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, l'apertura in alto per quanto riguarda le notizie dal territorio, la regina dei borseggi patteggia 22 mesi, presto libera. Venezia Shakira era accusata di decine di colpi, vivevo una fase difficile, dice poi da Padova, sono stato frainteso, la difesa del professore arrestato per violenze. Ce ne andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, tram, primo giro di pista a luglio, ecco le 50 fermate del percorso, questa è l'apertura principale, poi la fotonotizia, scuole aperte per i bambini dal 31 agosto. In alto, industriali al lavoro, i primi migranti, il progetto se scappi ti assumo, per inserire nelle aziende chi arriva dai centri di accoglienza. Di spalla poi un'altra notizia, flottiglia ha preso un secondo attivista bolognese. Andiamo sul Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, in alto l'apertura, una fotonotizia, schifo nazista, la scoperta, la chat dell'orrore, minori denunciati, e poi al centro della pagina il PM, omicidio colposo a Pescia, ha chiesto 4 rinvii a giudizio per la morte di Luca Cavati, l'operaio travolto e ucciso da un muletto in una cartiera di Lucca, e poi altre notizie da Montecatini, da Prato e anche da Firenze. Ce ne andiamo adesso in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina con tanto di foto notizia, stadio della Roma quasi gol, il club ha chiesto a Comune, Regione, Commissario UEFA 32 l'avvio della conferenza dei servizi per l'impianto a Pietralata, Gualtieri entro un anno il via ai lavori da un miliardo in alto, poi Massucci, la città non è più emergenza, il questore in commissione antimafia, omicidio diabolico, il processo non è chiuso. Andiamo anche a dare uno sguardo all'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, parcheggi introvabili, box, garage, i prezzi arrivano alle stelle, in certe zone della città sono un lusso inaccessibile, Campidoglio piano per altri 10.000 stalli entro

0: futuro e il presente, o anche il passato, se volete, attualmente, del Napoli. Il dopo Conte, Sarri resta in pole, ma è corteggiato anche dall'Atalanta. L'alternativa può essere Allegri. Queste le prime pagine dei principali quotidiani regionali. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 7 e 28 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, inizialmente previsto per martedì. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole di Trump sono arrivate dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato sono questi i motivi che hanno portato la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi a convalidare il fermo e confermare il carcere per Salim Chaudhry, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente 7 pedoni in pieno centro a Modena. La giudice ha anche disposto che il 31enne, al quale in passato è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, venga sottoposto a un periodo di osservazione per vigilare sulle sue condizioni psichiche. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e il Wimbledon, lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Sto meglio, ma non sono ancora in grado di competere. Mi sto allenando per poter tornare presto. Non solo Alcaraz, tra gli infortunati del circuito ATP i più illustri sono Lorenzo Musetti, Rune e Draper. Per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News.
5: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. da Spazio Con.

0: Moldavia.
1: Trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Cibo, cibo, bu.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 7 e 33 minuti.
6: News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
9: Sale l'attenzione attorno alla flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccata e almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
8: Proseguono le Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta marina di Alimatà. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Oggi si tenterà il recupero di Giorgia Somacal e della ricercatrice Muriel Odenino, ancora nella parte più remota della caverna. La salma del dive master Gianluca Benedetti è già rientrata in Italia. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà le autopsie sui corpi una volta arrivati nel paese. Gli investigatori ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
9: E veniamo in Italia. Salim El Kudri resta in carcere. Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Kudri non ha risposto al giudice ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
8: Momenti di paura ieri sera a Napoli nel quartiere di Scampia, dove è crollata una parte della vela rossa durante le operazioni di demolizione dell'edificio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma per precauzione è stato evacuato un palazzo vicino in via Gioberti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. La demolizione della vela rossa era iniziata lo scorso dicembre e rientra nel progetto di riqualificazione Restart Scampia del comune di Napoli, dopo l'abbattimento della vela gialla avvenuto nel 2025.
9: La politica e il governo valuta la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che annuncia anche nuovi interventi per il settore dell'autotrasporto nel prossimo Consiglio dei Ministri. Resta aperto il confronto con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia prevista per la difesa anche al settore energetico. Intanto al Senato fa discutere una mozione del centrodestra che proponeva di rivedere l'obiettivo del 5% del PIL destinato alle spese NATO. Il riferimento è stato poi eliminato dal testo, ma le opposizioni attaccano la maggioranza.
8: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. I Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City punti sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità. Circolazione già piuttosto sostenuta questa mattina attorno a Milano. Ci sono code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonio Est a via Padova verso Bologna. Code anche sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Verso Milano poi code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. Verso Roma da sud code tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano. Solite code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, in A1 diramazione Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare, e a seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. A Napoli per lavori primi incolonnamenti sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra, traffico in aumento anche in tangenziale con le prime code tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli.
6: Meteo.
10: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 20 maggio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura principale di buona parte dei principali quotidiani nazionali in edicola è riferito ai dettagli dell'abordaggio, del nuovo abbordaggio di Israele sulla flottiglia, con gli spari esplosi dall'IDF con proiettili di gomma evidentemente, ma comunque si tratta di un abordaggio piuttosto violento. E poi anche il caos interno alla destra sulla decisione relativa alle spese della NATO, e poi l'inchiesta di Modena con le decisioni del GIP. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche. Tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Carotenuto, Tajani: Israele garantisca l'incolumità degli italiani. C'è il sommario: difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL. Poi il dietro front al centro della pagina, poi Putin dall'alleato Xi, la sfida all'Occidente, lo zar a Pechino tra affari e conflitto. C'è l'editoriale di Giuseppe Sarcina: il riarmo e il dialogo. Poi ancora l'analisi: il costo della guerra per le imprese, 25 miliardi di dollari e più in basso. Spagna, l'ex premier sotto inchiesta, traffico di influenze, accusa sciocca Zapatero, icona della sinistra. L'intervento, l'Italia e India, il nostro legame strategico per il futuro, di spalla. E più in basso poi: recuperati due sub persi nella grotta senza più aria, le Maldive, ritrovate le telecamere. C'è anche il riferimento ieri al GIP sul caso di Modena: il Codri resta in carcere, voleva la strage, ma per il PM non è terrorismo. Andiamo su Repubblica, in alto l'apertura: caratteri cubitali, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato di 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. E poi anche qui spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. Putin da Xi, Cina ad un bivio. E ancora di taglio più basso, l'inchiesta di Modena: il GIP, il Codri resti in carcere, non ha agito perché disturbato. Andiamo sulla Stampa, l'apertura in questo caso corredata anche da un'immagine, da un fotogramma tratto da una delle immagini riprese dalle webcam su una delle imbarcazioni della flottiglia. Tiro alla flottiglia, questo è il titolo: l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. E poi c'è in primo piano anche qui l'attentato di Modena, cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini. C'è riferimento di spalla anche al 10 anni dalla morte di Marco Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono. Di taglio centrale, Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. C'è anche il commento di Stefano Stefanini, Pechino manovra i rivali indeboliti. Andiamo sul Manifesto, muro di gomma è il titolo di apertura, riferito proprio all'assalto, al nuovo abbordaggio da parte dei militari israeliani nei confronti degli attivisti della flottiglia. E poi di taglio più basso, la destra si fa la guerra per il riarmo. Il Fatto Quotidiano, a proposito di questo titolo, gli si è ristretto il riarmo, 5% realistico. Crosetto blocca la mozione, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. In alto, Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani. Andiamo invece adesso sulla Verità, la Verità che sceglie l'apertura dedicata all'evoluzione di quanto insomma sta emergendo dall'inchiesta sull'attentato di Modena. Se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione, questo è il titolo a caratteri cubitali. A Salim non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Il sommario, l'inchiesta sull'autore del macello di Modena parte morbida, con queste premesse finirà in clinica e sarà liberato dopo pochi anni. Ma il GIP voleva uccidere più persone possibile, non pare, a causa del disturbo schizoide, pericolo di fuga, forti legami in Marocco, è quanto evidenzia appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Sul Giornale, al centro della pagina, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, un virgolettato, l'attentato di Modena, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione. Ancora Libero, sulla stessa linea, il titolo è un carattere cubitale molto alto, non è matto, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra, la giudice nessun elemento per ritenere che il gesto di El Khoudry sia conseguenza della sua patologia psichiatrica, zittito chi vuole ridurre tutto ad un momento di follia. Questa appunto la lettura del quotidiano Libero. Ma c'è anche un'altra notizia al centro della pagina, Zapatero e Sanchez nei guai, crollano i miti spagnoli del PD, ex premier indagato e paese in crisi. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'Unità che ha un'apertura dedicata a Mattarella, Mattarella esalta Pannella, ora indulto, amnistia e almeno 1000 grazie, questo è il titolo principale. A 10 anni dalla morte il leader radicale unisce, ma puntini sospensivi. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura, alla prima pagina del quotidiano Il Sole 24 Ore, quotidiano di economia, intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi tiene alti umore e indici a Wall Street, l'apertura principale. Poi ancora accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale, al centro della pagina. Poi Eredità, quasi il 50% delle case è posseduto da ultra sessantenni, passaggi generazionali che valgono 2.720 miliardi, questo l'altro titolo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 7 e 46 minuti.
6: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summund flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
12: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
11: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
13: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleo sud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con una strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
11: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
14: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte, al triplice fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora però, in campionato, i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Meteo.
10: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Viabilità.
0: Circolazione già piuttosto sostenuta questa mattina attorno a Milano. Ci sono code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna. Code anche sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Verso Milano poi code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. Verso Roma da sud code tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano. Solite code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 di Ramazzone Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, e a seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. A Napoli per lavori primi incolonnamenti sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra. Traffico in aumento anche in tangenziale con le prime code tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
6: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, mercoledì 20 maggio, San Bernardino da Siena, il sole sorge a Roma alle 5:42 e tramonta alle 20:26. A Milano sorge invece alle 5:46 e tramonta alle 20:51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 526 ad Antiochia, in Siria, un terremoto uccide più di 300.000 persone. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans, i pantaloni più amati della storia, nei quali avviene l'incontro tra la tradizione tessile italiana e lo spirito di avventura dei pionieri del West. Il tessuto utilizzato arriva infatti dall'Italia ed è adoperato per i pantaloni dei marinai genovesi. Nel 1927, col Trattato di Jeddah, l'Arabia Saudita diventa indipendente dal Regno Unito. Nel 1954 esce negli USA la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley. Nel 1970 viene promulgato in Italia lo Statuto dei Lavoratori. Nel 1996 a Cannatello, in provincia di Agrigento, viene arrestato Giovanni Brusca, mandante della strage di Cataci. Nel 1999 a Roma, le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Muore in una clinica di Zurigo in questo giorno del 2019, stroncato da una insufficienza renale, il campione di Formula 1 Niki Lauda. Nato a Vienna il 22 febbraio del 1949, oltre che come pilota automobilistico e dirigente sportivo, Lauda viene ricordato anche come uomo d'affari e fondatore delle due compagnie aeree Lauda Air e Niki. Nel campionato mondiale di Formula 1, dove su 171 Gran Premi disputati conseguirà 25 vittorie, conquisterà 3 volte il titolo piloti, nel 1975-1977 con la Ferrari e nel 1984 con la McLaren. Considerato tra i migliori piloti di Formula 1 di sempre, il 1 agosto del 1976, durante il Gran Premio di Germania, è vittima di un terribile incidente, nel quale riporta gravi ustioni che gli altereranno per sempre i tratti somatici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 20 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: il centro-sinistra spaccato in comune, questo il titolo. Palazzo Marino, l'occhiello, frattura evidente nei democratici e tra alleati dopo il no alla rescissione del gemellaggio con Tel Aviv. Sala, qualcosa si è rotto nel rapporto con il Partito Democratico. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco. Al centro della pagina poi la fotonotizia, teatro filodrammatici, la piazza appena rimessa a posto, Milano non difende gli spazi che recupera ed è scooter selvaggio. C'è l'immagine appunto dei scooter parcheggiati proprio davanti all'entrata del teatro. E poi l'Istituto dei Tumori, calati numeri del 2025, l'ospedale e i robot rallentano gli interventi. Di spalla poi campus estivi, natura e sport, un'estate per ragazzi. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura: sala con il PD, qualcosa si è rotto, il virgolettato, terremoto dopo il voto su Tel Aviv, il sindaco, si è consumata una frattura e verificheremo l'entità. Dalla capogruppo toni di sfiducia, i Dem lo incontrano per riparare. Al centro della pagina l'intervista, Scalfarotto, pretendo lega lealtà dagli alleati. Il senatore di Italia Viva chiede un confronto urgente, sono sconcertato, dice. Poi al centro della pagina la fotonotizia, l'inaugurazione, la cerimonia in piazza Aquileia, a Pannella e Giardini, vicino al carcere di San Vittore, con Sala e Cappato, la dedica al leader radicale a 10 anni dalla scomparsa. Ci spostiamo adesso, restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, gli stranieri di Brescia rimandano in patria 225 milioni in un anno, le rimesse degli immigrati. E poi l'inchiesta, truffa, super bonus, sequestrati 6 milioni di crediti di imposta. Al centro della pagina, TAV avanza la stazione del Garda, RFI, l'iter è stato avviato, il nodo del maxi prezzo lievitato a 210 milioni. Ancora in Lombardia, Bergamo con l'apertura dell'Eco di Bergamo, turismo, la bergamasca alla ricerca di 4.200 addetti, le stime per la stagione fino a luglio, ieri 130 candidati per 80 posti, in alto poi 5 milioni per le scuole. Ancora una fotonotizia, passaggi pedonali via ai lavori. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura in alto, bonus scuola, costi triplicati, i professori precari fanno causa per il riconoscimento di 500 euro l'anno, già accertato un debito di 80.000 euro, il ministero non paga, il TAR si rivolge alla Corte dei Conti, migliaia di sentenze danno erariale, c'è il commento, una burocrazia irresponsabile. Al centro della pagina, bella fotografia riferita a dei bambini, piccoli Banschi crescono, i bambini trasformano Corso Reggio Parco in un museo a cielo aperto, evidentemente una notizia che vale la pena anche approfondire. E poi da Bollengo di spalla una tragedia, padre alla guida in retromarcia, figlia di 2 anni travolta in cortile. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura principale, il dolore a casa Monte Falcone, adesso riportate le appelli. Carlo Sommacal, dopo il recupero del corpo della moglie, attende quello della figlia Giorgia. In alto poi tassa, croceristi e ricorso e scontro in regione, PD e AVS contestano le scelte dell'autority e chiedono conto della relazione degli esperti. Di spalla, meglio se ti ritiri dal concorso, un ricercatore accusa Bonsignore. Andiamo anche sul secolo XIX, restiamo in Liguria, Maldive, recuperati altri 2 corpi, sono di Monte Falcone e Gualtieri, l'ipotesi risucchiati nelle grotte. Ci spostiamo invece adesso in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est. L'apertura in alto per quanto riguarda le notizie dal territorio: la regina dei borseggi patteggia 22 mesi, presto libera. Venezia Shakira era accusata di decine di colpi. Vivevo una fase difficile, dice poi da Padova. Sono stato frainteso, la difesa del professore arrestato per violenze. Ce ne andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Tram, primo giro di pista a luglio, ecco le 50 fermate del percorso. Questa è l'apertura principale. Poi la fotonotizia: scuole aperte per i bambini dal 31 agosto. In alto, industriali al lavoro, i primi migranti, il progetto "Se scappi ti assumo" per inserire nelle aziende chi arriva dai centri di accoglienza. Di spalla poi un'altra notizia: flottiglia ha preso un secondo attivista bolognese. Andiamo sul Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. In alto l'apertura, una fotonotizia: schifo nazista, la scoperta, la chat dell'orrore, minori denunciati. E poi al centro della pagina il PM: omicidio colposo a Pescia, ha chiesto 4 rinvii a giudizio per la morte di Luca Cavati, l'operaio travolto e ucciso da un muletto in una cartiera di Lucca. E poi altre notizie da Montecatini, da Prato e anche da Firenze. Ce ne andiamo adesso in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero. L'apertura al centro della pagina con tanto di foto notizia: stadio della Roma quasi gol, il club ha chiesto a Comune, Regione, Commissario UEFA 32 l'avvio della conferenza dei servizi per l'impianto a Pietralata. Gualtieri, entro un anno il via ai lavori da un miliardo. In alto poi Massucci: la città non è più emergenza, il questore in commissione antimafia, omicidio diabolico, il processo non è chiuso. Andiamo anche a dare uno sguardo all'edizione Roma del Corriere della Sera. L'apertura: parcheggi introvabili, box, garage, i prezzi arrivano alle stelle, in certe zone della città sono un lusso inaccessibile. Campidoglio, piano per altri 10.000 stalli entro il 2027. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Mattino, che continua a dedicare l'attenzione a quanto succede sulla panchina del Napoli. Panchine girevoli, c'è il faccia a faccia tra Sarri e Conte, che dovrebbero rappresentare insomma il futuro e il presente, o anche il passato se volete attualmente, del Napoli. Dopo Conte, Sarri resta in pole, ma è corteggiato anche dall'Atalanta. L'alternativa può essere Allegri. Queste le prime pagine dei principali quotidiani regionali. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: GR News.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
20: Ci sta.
19: Su una grande nave.
20: Ci sta.
19: A un prezzo piccolo.
20: Ci sta anche quello.
21: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 6 minuti.
6: News.
11: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
12: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
11: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
13: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleosud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con una strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
11: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
14: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte al triplice fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio, Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora, però, in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
20: Si gioca su 6 richieste, l'ultima proposta di pace presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Teheran chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze americane dalle aree vicine all'Iran e il risarcimento delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Mentre si tratta in gran segreto, con la mediazione del Pakistan e di alcuni paesi del Golfo, l'opzione delle armi resta comunque sul campo. L'esercito iraniano ha avvertito che aprirà nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi sospesi dopo il cessate il fuoco dell'8 aprile, e i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno radunato gruppi di abitanti di Teheran per insegnare loro come utilizzare un fucile d'assalto a K-47 nel caso in cui toccasse a loro difendere il paese. Dal vertice del G7 Finanze di Parigi emerge la preoccupazione per le incertezze economiche dovute dal prosieguo del conflitto. I grandi del mondo si concentrano sulla risoluzione della guerra in Iran e lo sblocco dello stretto di Hormuz. Ci sono rischi per la crescita e per l'inflazione in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, che colpiscono i paesi più vulnerabili. Per mitigare questi impatti negativi, il G7 riconosce che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano ormai imperativi. Dall'inizio della guerra sentiamo questi buoni propositi, ma stiamo ancora attendendo la traduzione delle parole in fatti.
1: Meteo.
10: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 20 maggio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura principale di buona parte dei principali quotidiani nazionali in edicola è riferito ai dettagli dell'abordaggio, del nuovo abordaggio di Israele sulla flottiglia, con gli spari esplosi dall'IDF con proiettili di gomma, evidentemente, ma comunque si tratta di un abordaggio piuttosto violento. E poi anche il caos interno alla destra sulla decisione relativa alle spese della NATO, e poi l'inchiesta di Modena con le decisioni del GIP. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche. Tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Carotenuto, Tajani: Israele garantisca l'incolumità sovranità degli italiani. C'è il sommario: difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL, poi il dietro front al centro della pagina, poi Putin dall'alleato Xi, la sfida all'Occidente, lo zar a Pechino tra affari e conflitto. C'è l'editoriale di Giuseppe Sarcina, il riarmo e il dialogo. Poi ancora l'analisi, il costo della guerra per le imprese, 25 miliardi di dollari, e più in basso Spagna, l'ex premier sotto inchiesta, traffico di influenze, accusa sciocca Zapatero, icona della sinistra. L'intervento, l'Italia e India, il nostro legame strategico per il futuro, di Spalla, e più in basso poi recuperati due sub persi nella grotta senza più aria, le Maldive, ritrovate le telecamere. C'è anche il riferimento ieri al GIP sul caso di Modena, il Codri resta in carcere, voleva la strage ma per il PM non è terrorismo. Andiamo su Repubblica, in alto l'apertura, caratteri cubitali, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato di 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. E poi anche qui spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. Putin da Xi, Cina ad un bivio, e ancora di taglio più basso l'inchiesta di Modena, il GIP, il Codri resti in carcere, non ha agito perché disturbato. Andiamo sulla Stampa, l'apertura in questo caso corredata anche da un'immagine, da un fotogramma tratto da una delle immagini riprese dalle webcam su una delle imbarcazioni della flottiglia, tiro alla flottiglia, questo è il titolo, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. E poi c'è in primo piano anche qui l'attentato di Modena, cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini, c'è il riferimento di Spalla anche al 10 anni dalla morte di Marco Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono. Di taglio centrale, Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica, c'è anche il commento di Stefano Stefanini, Pechino manovra i rivali indeboliti. Andiamo sul Manifesto, muro di gomma è il titolo di apertura, riferito proprio all'assalto, al nuovo abordaggio da parte dei militari israeliani nei confronti degli attivisti della flottiglia, e poi di taglio più basso la destra si fa la guerra per il riarmo. Il Fatto Quotidiano, a proposito di questo titolo, gli si è ristretto il riarmo, 5% realistico, Crosetto blocca la mozione, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. In alto Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti incluso Mantovani. Andiamo invece adesso sulla Verità, la Verità che sceglie l'apertura dedicata all'evoluzione di quanto insomma sta emergendo dall'inchiesta sull'attentato di Modena. Se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione, questo è il titolo a caratteri cubitali, a Salim non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Il sommario, l'inchiesta sull'autore del macello di Modena parte morbida, con queste premesse finirà in clinica e sarà liberato dopo pochi anni, ma il GIP voleva uccidere più persone possibile, non pare, a causa del disturbo schizoide, pericolo di fuga, forti legami in Marocco, è quanto evidenzia appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Sul Giornale, al centro della pagina, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, un virgolettato, l'attentato di Modena, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione. Ancora Libero, sulla stessa linea, il titolo è un carattere cubitale molto alto, non è matto, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra, la giudice nessun elemento per ritenere che il gesto di El Khoudry sia conseguenza della sua patologia psichiatrica, zittito chi vuole ridurre tutto ad un momento di follia. Questa appunto la lettura del quotidiano Libero, ma c'è anche un'altra notizia al centro della pagina: Zapatero esce da Sanchez, nei guai, crollano i miti spagnoli del PD, ex premier indagato e paese in crisi. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'Unità che ha un'apertura dedicata a Mattarella, Mattarella esalta Pannella, ora indulto, amnistia e almeno mille grazie. Questo è il titolo principale. A 10 anni dalla morte, il leader radicale unisce, ma puntini sospensivi. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura, alla prima pagina del quotidiano Il Sole 24 Ore, quotidiano di economia, intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi tiene alti umore e indici a Wall Street, l'apertura principale. Poi ancora accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Al centro della pagina poi Eredità, quasi il 50% delle case è posseduto da ultra sessantenni, passaggi generazionali che valgono 2.720 miliardi. Questo l'altro titolo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 8:22.
2: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summund flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
22: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
11: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati. Già in Italia la salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
10: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, mercoledì 20 maggio, San Bernardino da Siena, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.26. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 526 ad Antiochia, in Siria, un terremoto uccide più di 300.000 persone. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans, i pantaloni più amati della storia, nei quali avviene l'incontro tra la tradizione tessile italiana e lo spirito di avventura dei pionieri del West. Il tessuto utilizzato arriva infatti dall'Italia ed è adoperato per i pantaloni dei marinai genovesi. Nel 1927, col Trattato di Jeddah, l'Arabia Saudita diventa indipendente dal Regno Unito. Nel 1954 esce negli USA la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley. Nel 1970 viene promulgato in Italia lo Statuto dei Lavoratori. Nel 1996 a Cannatello, in provincia di Agrigento, viene arrestato Giovanni Brusca, mandante della strage di Cataci. Nel 1999 a Roma, le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Muore in una clinica di Zurigo in questo giorno del 2019, stroncato da una insufficienza renale, il campione di Formula 1 Niki Lauda. Nato a Vienna il 22 febbraio del 1949, oltre che come pilota automobilista.

0: Era tre volte il titolo Piroti, nel 1975-1977 con la Ferrari e nel 1984 con la McLaren. Considerato tra i migliori piloti di Formula 1 di sempre, il 1 agosto del 1976, durante il Gran Premio di Germania, è vittima di un terribile incidente nel quale riporta gravi ustioni che gli altereranno per sempre i tratti somatici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
2: Mercoledì 20 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: al centro-sinistra spaccato in comune, questo il titolo. Palazzo Marino, l'occhiello, frattura evidente nei democratici e tra alleati dopo il no alla la rescissione del gemellaggio con Tel Aviv. Sala, qualcosa si è rotto nel rapporto con il Partito Democratico. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco. Al centro della pagina poi la fotonotizia, teatro filodrammatici, la piazza appena rimessa a posto, Milano non difende gli spazi che recupera ed è scooter selvaggio. C'è l'immagine appunto dei scooter parcheggiati proprio davanti all'entrata del teatro. E poi l'istituto dei tumori, calati numeri del 2025, l'ospedale e i robot rallentano gli interventi. Di spalla poi i campus estivi, natura e sport, un'estate per ragazzi. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del Giornale. Anche qui l'apertura: sala con il PD, qualcosa si è rotto, il virgolettato terremoto dopo il voto su Tel Aviv, il sindaco: si è consumata una frattura e verificheremo l'entità. Dalla capogruppo toni di sfiducia, i Dem lo incontrano per riparare. Al centro della pagina l'intervista, Scalfarotto: pretendo Lega lealtà dagli alleati. Il senatore di Italia Viva chiede un confronto urgente, sono sconcertato, dice. Poi al centro della pagina la fotonotizia, l'inaugurazione, la cerimonia in piazza Aquileia, a Pannella e Giardini, vicino al carcere di San Vittore, con Sala e Cappato, la dedica al leader radicale a 10 anni dalla scomparsa. Ci spostiamo adesso, restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. Oggi l'apertura al centro della pagina: gli stranieri di Brescia rimandano in patria 225 milioni in un anno, le rimesse degli immigrati. E poi l'inchiesta: truffa, super bonus, sequestrati 6 milioni di crediti di imposta. Al centro della pagina TAB avanza la stazione del Garda, RFI, l'iter è stato avviato, il nodo del maxi prezzo lievitato a 210 milioni. Ancora in Lombardia, Bergamo con l'apertura dell'Eco di Bergamo, turismo, la bergamasca alla ricerca di 4.200 addetti, le stime per la stagione fino a luglio, ieri 130 candidati per 80 posti, in alto poi 5 milioni per le scuole. Ancora una fotonotizia, passaggi pedonali via ai lavori. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa. L'apertura in alto: bonus scuola, costi triplicati, i professori precari fanno causa per il riconoscimento di 500 euro l'anno, già accertato un debito di 80.000 euro, il ministero non paga, il TAR si rivolge alla Corte dei Conti, migliaia di sentenze, danno erariale. C'è il commento: una burocrazia irresponsabile. Al centro della pagina, bella fotografia riferita a dei bambini, piccoli Banschi crescono, i bambini trasformano Corso Reggio Parco in un museo a cielo aperto, evidentemente una notizia che vale la pena anche approfondire. E poi da Bollengo di spalla una tragedia: padre alla guida in retromarcia, figlia di 2 anni travolta in cortile. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina l'apertura principale: il dolore a casa Monte Falcone, adesso riportate le appelli. Carlo Sommacal, dopo il recupero del corpo della moglie, attende quello della figlia Giorgia. In alto poi tassa, croceristi e ricorso e scontro in regione, PD e AVS contestano le scelte dell'autority e chiedono conto della relazione degli esperti. esperti di spalla. Meglio se ti ritiri dal concorso, un ricercatore accusa Bonsignore. Andiamo anche sul secolo XIX, restiamo in Liguria, ma

0: Dive recuperati altri due corpi sono di Monte Falcone e Gualtieri, l'ipotesi risucchiati nelle grotte. Ci spostiamo invece adesso in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est. L'apertura in alto per quanto riguarda le notizie dal territorio: la regina dei borseggi patteggia 22 mesi, presto libera. A Venezia Shakira era accusata di decine di colpi. Vivevo una fase difficile, dice poi. Da Padova sono stato frainteso, la difesa del professore arrestato per violenze. Ce ne andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Tram, primo giro di pista a luglio, ecco le 50 fermate del percorso. Questa è l'apertura principale, poi la fotonotizia: scuole aperte per i bambini dal 31 agosto. In alto, industriali al lavoro, i primi migranti, il progetto "se scappi ti assumo" per inserire nelle aziende chi arriva dai centri di accoglienza. Di spalla poi un'altra notizia: Flotilli ha preso un secondo attivista bolognese. Andiamo sul Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. In alto l'apertura, una fotonotizia: schifo nazista, la scoperta, la chat dell'orrore, minori denunciati. E poi al centro della pagina il PM: omicidio colposo a Pescia, ha chiesto 4 rinvii a giudizio per la morte di Luca Cavati, l'operaio travolto e ucciso da un muletto in una cartiera di Lucca. E poi altre notizie da Montecatini, da Prato e anche da Firenze. Ce ne andiamo adesso in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina con tanto di foto notizia: stadio della Roma quasi gol, il club ha chiesto a comune, regione, commissario UEFA 32 l'avvio della conferenza dei servizi per l'impianto a Pietralata. Gualtieri, entro un anno il via ai lavori da 1 miliardo. In alto poi Massucci: la città non è più emergenza, il questore in commissione antimafia, omicidio diabolico, il processo non è chiuso. Andiamo anche a dare uno sguardo all'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: parcheggi introvabili, box, garage, i prezzi arrivano alle stelle, in certe zone della città sono un lusso inaccessibile, Campidoglio piano per altri 10.000 stalli entro il 2027. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Mattino, che continua a dedicare l'attenzione a quanto succede sulla panchina del Napoli, panchine girevoli. C'è il faccia a faccia tra Sarri e Conte, che dovrebbero rappresentare insomma il futuro e il presente, o anche il passato se volete attualmente, del Napoli. Dopo Conte, Sarri resta in pole, ma è corteggiato anche dall'Atalanta, l'alternativa può essere Allegri. Queste le prime pagine dei principali quotidiani regionali, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 8:36.
3: News. Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
4: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale. Prima della sua partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese.
3: Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti, ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto ora dopo ora diventa un'ipotesi sempre più concreta. In questo clima ad alta tensione, in vista di una possibile nuova escalation, riferisce Axios che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari. Bari.
4: Tutte le barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
3: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
4: I tre sub-esperti finlandesi hanno riportato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri due verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
3: Siamo al calcio. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 41 minuti.
11: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata da scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
13: Sale l'attenzione attorno alla flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccata e almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Calotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
12: Proseguono le Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta marina di Alimatà. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Oggi si tenterà il recupero di Giorgia Somacal e della ricercatrice Muriel Oddenino, ancora nella parte più remota della caverna. La salma del dive master Gianluca Benedetti è già rientrata in Italia. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà l'autopsia sui corpi una volta arrivati nel paese. Gli investigatori ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
13: E veniamo in Italia. Salim El Kudri resta in carcere. Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Kudri non ha risposto al giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
12: Momenti di paura ieri sera a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata una parte della Vela Rossa durante le operazioni di demolizione dell'edificio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma per precauzione è stato evacuato un palazzo vicino in via Gioberti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. La demolizione della Vela Rossa era iniziata lo scorso dicembre e rientra nel progetto di riqualificazione Restart Scampia del Comune di Napoli dopo l'abbattimento della vela gialla avvenuto nel 2025.
13: La politica e il governo valuta la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che annuncia anche nuovi interventi per il settore dell'autotrasporto nel prossimo Consiglio dei Ministri. Resta aperto il confronto con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia prevista per la difesa anche al settore energetico. Intanto al Senato fa discutere una mozione del centrodestra che proponeva di rivedere l'obiettivo del 5% del PIL destinato alle spese NATO. Il riferimento è stato poi eliminato dal testo, ma le opposizioni attaccano la maggioranza.
12: Chiudiamo con lo sport. Calcio, l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. I Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
14: Viabilità. In Liguria code in A12 tra Nervi e Genova Est verso Genova, code anche in A7 all'altezza del bivio per la 12 verso San Pier d'Arena, a Torino code in tangenziale nord da Venaria a Statale 24 in sud da Sito a Corso Francia, code inoltre a Moncalieri in uscita su Corso Trieste a causa del traffico sulla viabilità urbana, verso Milano code in A1 tra la tangenziale esterna e Merignano, sulla Paulese da Peschiera Borromeo a San Donato, sulla Rivoltana da Pioltello a Novegro e a tratti sulla Cassanese bis da Pioltello a Segrate, code a tratti inoltre in tangenziale ovest da Ro ad Assago verso la 1, in est da San Donato a Lambrate verso Monza e da Carugate via Padova verso Bologna e in tangenziale nord tra Nova e Sesto nelle due direzioni. Traffico molto intenso anche in A4 con code a tratti tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Diverse criticità anche attorno a Bergamo, in particolare in circonvallazione con code tra Terno d'Isola e Bonate Sopra e più avanti tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Brescia code in tangenziale ovest verso il centro e il bivio tra la tangenziale sud e il raccordo per la Brebemi nelle due direzioni. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese verso Padova Est. In A14 rallentamenti e code a tratti da San Lazzaro a Casalecchio verso Bologna. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano. In A11 da Sesto Fiorentino a Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci verso Firenze per un incidente, e poi code sul raccordo sino a Firenze da Colle Valdelsa Sud a Monte Rigioni verso Siena. Verso Roma da sud, code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle e sulla Pontina tratti da Ardea a Castel Romano, code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Si gioca su 6 richieste, l'ultima proposta di pace presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Teheran chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze americane dalle aree vicine all'Iran e il risarcimento delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Mentre si tratta in gran segreto, con la mediazione del Pakistan e di alcuni paesi del Golfo, l'opzione delle armi resta comunque sul campo. L'esercito iraniano ha avvertito che aprirà nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi sospesi dopo il cessate il fuoco dell'8 aprile e i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno radunato gruppi di abitanti di Teheran per insegnare loro come utilizzare un fucile d'assalto AK-47 nel caso in cui toccasse a loro difendere il paese. Dal vertice del G7 Finanze di Parigi emerge la preoccupazione per le incertezze economiche dovute dal prosieguo del conflitto. I grandi del mondo si concentrano sulla risoluzione della guerra in Iran e lo sblocco dello stretto di Hormuz. Ci sono rischi per la crescita e per l'inflazione in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti che colpiscono i paesi più vulnerabili. Per mitigare questi impatti negativi, il G7 riconosce che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano ormai imperativi. Dall'inizio della guerra sentiamo questi buoni propositi, ma stiamo ancora attendendo la traduzione delle parole in fatti.
11: Meteo.
16: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: La rassegna stampa.
14: Mercoledì 20 maggio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura principale di buona parte dei principali quotidiani nazionali in edicola è riferito ai dettagli dell'abordaggio, del nuovo abbordaggio di Israele sulla flottiglia, con gli spari esplosi dall'IDF con proiettili di gomma evidentemente, ma comunque si tratta di un abordaggio piuttosto violento. E poi anche il caos interno alla destra sulla decisione relativa alle spese della NATO e poi l'inchiesta di Modena con le decisioni del GIP. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche. Tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, Tajani: Israele garantisca l'incolumità degli italiani. C'è il sommario: difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL, poi il dietro fronte al centro della pagina, poi Putin dall'alleato Xi, la sfida all'Occidente, lo zar a Pechino tra affari e conflitto. C'è l'editoriale di Giuseppe Sarcina, il riarmo e il dialogo. Poi ancora l'analisi, il costo della guerra per le imprese, 25 miliardi di dollari e più in basso
0: basso. Spagna, l'ex premier sotto inchiesta, traffico di influenze, accusa sciocca Zapatero, icona della sinistra. L'intervento l'Italia e India, il nostro legame strategico per il futuro, di spalla e più in basso, poi recuperati due sub persi nella grotta senza più aria alle Maldive, ritrovate le telecamere. C'è anche il riferimento ieri al GIP sul caso di Modena. Il Codri resta in carcere, voleva la strage, ma per il PM non è terrorismo. Andiamo su Repubblica. In alto l'apertura, caratteri cubitali, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato di 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. E poi anche qui spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. Putin da Xi, Cina ad un bivio. E ancora di taglio più basso, l'inchiesta di Modena, il GIP, il Codri resti in carcere, non ha agito perché disturbato. Andiamo sulla Stampa, l'apertura in questo caso corredata anche da un'immagine, da un fotogramma tratto da una delle immagini riprese dalle webcam su una delle imbarcazioni della flottiglia. Tiro alla flottiglia, questo è il titolo. L'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. E poi c'è in primo piano anche qui l'attentato di Modena, cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini. C'è riferimento di spalla anche al 10 anni dalla morte di Marco Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono. Di taglio centrale, Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. C'è anche il commento di Stefano Stefanini, Pechino manovra i rivali indeboliti. Andiamo sul Manifesto, muro di gomma è il titolo di apertura, riferito proprio all'assalto, al nuovo abbordaggio da parte dei militari israeliani nei confronti degli attivisti della flottiglia. E poi di taglio più basso, la destra si fa la guerra per il riarmo. Il Fatto Quotidiano, a proposito di questo titolo, gli si è ristretto il riarmo, 5% realistico, Crosetto blocca la mozione, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. In alto Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti incluso Mantovani. Andiamo invece adesso sulla Verità, la Verità che sceglie l'apertura dedicata all'evoluzione di quanto insomma sta emergendo dall'inchiesta sull'attentato di Modena. Se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione, questo è il titolo a caratteri cubitali. A Salim non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Il sommario, l'inchiesta sull'autore del macello di Modena parte morbida, con queste premesse finirà in clinica e sarà liberato dopo pochi anni. Ma il GIP voleva uccidere più persone possibile, non pare, a causa del disturbo schizoide, pericolo di fuga, forti legami in Marocco, è quanto evidenzia appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Sul Giornale, al centro della pagina, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, un virgolettato, l'attentato di Modena, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione. Ancora Libero, sulla stessa linea, il titolo è un carattere cubitale molto alto, non è matto, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra, la giudice nessun elemento per ritenere che il gesto di El Khoudry sia conseguenza della sua patologia psichiatrica, zittito chi vuole ridurre tutto ad un momento di follia. Questa appunto la lettura del quotidiano Libero. Ma c'è anche un'altra notizia al centro della pagina, Zapatero e Sanchez nei guai, crollano i miti spagnoli del PD, ex premier indagato e paese in crisi. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'Unità che ha un'apertura dedicata a Mattarella esalta Pannella, ora indulto, amnistia e almeno 1000 grazie. Questo è il titolo principale. A 10 anni dalla morte, il leader radicale unisce, ma puntini sospensivi. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura, alla prima pagina del quotidiano Il Sole 24 Ore, quotidiano di economia, intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi tiene alti umore e indici a Wall Street, l'apertura principale. Poi ancora accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Al centro della pagina poi eredità, quasi il 50% delle case è posseduto da ultra sessantenni, passaggi generazionali che valgono 2.720 miliardi. Questo l'altro titolo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
18: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9.
11: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che ieri hanno riportato in superficie insieme a colleghi maldiviani i primi due, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone, condizioni del mare e meteo permettendo le operazioni finalizzate al recupero delle restanti due vittime, proseguiranno nella giornata di oggi. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti, che affideranno deleghe alle forze dell'ordine, ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della Safari Boat Duke of York. Iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo, il servizio della redazione.
19: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
0: Sarà 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'ultimo in ordine di tempo è un funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Cervignon,
14: nel cui territorio si trovava anche il disco bar Constellation prima della fusione, che ha dato vita nel 2017 a Cran Spontanea. L'uomo che ha conservato l'incarico anche in quest'ultima amministrazione è stato sentito a Sion inizialmente come testimone. Paura ieri sera alla periferia nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Lo sport e il calcio: sesto mondiale a 41 anni e Cristiano Ronaldo fa un altro record. L'attaccante portoghese compare come prevedibile nella lista dei 27 giocatori chiamati dal CT del Portogallo. Roberto Martinez, infortunatosi a fine febbraio con la sua squadra saudita, l'Al Nasr, Ronaldo ha dovuto rinunciare alle amichevoli di marzo contro il Messico e gli Stati Uniti. Il 5 volte pallone d'oro è poi tornato a giocare con il suo club e ora si sta preparando per partecipare al suo sesto mondiale, un record che potrebbe essere eguagliato dal suo grande rivale Lionel Messi. Il Brasile intanto si è unito per festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali, una scelta sofferta, in dubbio sino alla fine, accolta con gioia e sollievo da tutta la torcida verde oro che ora sogna di conquistare con lui la storica sesta Coppa del Mondo, ponendo fine a 24 lunghi anni di dolorosa attesa. Un boato di applausi ha colto il momento in cui il CT di Reggiolo ha pronunciato il nome della stella del Santos tra i 26 della lista mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Si gioca su 6 richieste, l'ultima proposta di pace presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Teheran chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze americane dalle aree vicine all'Iran e il risarcimento delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Mentre si tratta in gran segreto, con la mediazione del Pakistan e di alcuni paesi del Golfo, l'opzione delle armi resta comunque sul campo. L'esercito iraniano ha avvertito che aprirà nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi sospesi dopo il cessato il fuoco dell'8 aprile, e i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno radunato gruppi di abitanti di Teheran per insegnare loro come utilizzare un fucile d'assalto AK-47 nel caso in cui toccasse a loro difendere il paese. Dal vertice del G7 Finanze di Parigi emerge la preoccupazione per le incertezze economiche dovute dal prosieguo del conflitto. I grandi del mondo si concentrano sulla risoluzione della guerra in Iran e lo sblocco dello stretto di Hormuz. Ci sono rischi per la crescita e per l'inflazione in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti che colpiscono i paesi più vulnerabili. Per mitigare questi impatti negativi, il G7 riconosce che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano ormai imperativi. Dall'inizio della guerra sentiamo questi buoni propositi, ma stiamo ancora attendendo la traduzione delle parole in fatti.
11: Meteo.
16: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 20 maggio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura principale di buona parte dei principali quotidiani nazionali in edicola è riferito ai dettagli dell'abbordaggio, del nuovo abbordaggio di Israele sulla flottiglia con gli spari esplosi dall'IDF con proiettili di gomma, evidentemente, ma comunque si tratta di un abbordaggio piuttosto violento. E poi anche il caos interno alla destra sulla decisione relativa alle spese della NATO e poi l'inchiesta di Modena con le decisioni del GIP. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche. Tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, Tajani: Israele garantisca l'incolumità degli italiani. C'è il sommario: difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL. Poi il dietro fronte al centro della pagina, poi Putin dall'alleato Xi, la sfida all'Occidente, lo zar a Pechino tra affari e conflitto. C'è l'editoriale di Giuseppe Sarcina, il riarmo e il dialogo. Poi ancora l'analisi: il costo della guerra per le imprese, 25 miliardi di dollari. E più in basso, Spagna, l'ex premier sotto inchiesta, traffico di influenze, accusa sciocca Zapatero, icona della sinistra. L'intervento l'Italia e India, il nostro legame strategico per il futuro, di spalla. E più in basso, poi recuperati due sub persi nella grotta senza più aria alle Maldive, ritrovate le telecamere. C'è anche il riferimento ieri al GIP sul caso di Modena: il Codri resta in carcere, voleva la strage, ma per il PM non è terrorismo. Andiamo su Repubblica, in alto l'apertura: caratteri cubitali, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato dei 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. E poi anche qui spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. Putin da Xi, Cina ad un bivio. E ancora di taglio più basso, l'inchiesta di Modena, il GIP, il Codri resti in carcere, non ha agito perché disturbato. Andiamo sulla Stampa, l'apertura in questo caso corredata anche da un'immagine, da un fotogramma tratto da una delle immagini riprese dalle webcam su una delle imbarcazioni della flottiglia. Tiro alla flottiglia, questo è il titolo: l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. E poi c'è in primo piano anche qui l'attentato di Modena, cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini. C'è il riferimento di spalla anche al 10 anni dalla morte di Marco Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono. Di taglio centrale, Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. C'è anche il commento di Stefano Stefanini, Pechino manovra i rivali indeboliti. Andiamo sul Manifesto, muro di gomma è il titolo di apertura, riferito proprio all'assalto, al nuovo abbordaggio da parte dei militari israeliani nei confronti degli attivisti della flottiglia. E poi di taglio più basso, la destra si fa la guerra per il riarmo. Il Fatto Quotidiano, a proposito di questo titolo: gli si è ristretto il riarmo, 5% realistico, Crosetto blocca la mozione, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. In alto Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti incluso Mantovani. Andiamo invece adesso sulla Verità, la Verità che sceglie l'apertura dedicata all'evoluzione di quanto insomma sta emergendo dall'inchiesta sull'attentato di Modena. Se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione, questo è il titolo a caratteri cubitali. A Salim non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Il sommario: l'inchiesta sull'autore del macello cervello di Modena, parte morbida. Con queste premesse finirà in clinica e sarà liberato dopo pochi anni, ma il GIP voleva uccidere più persone possibile e non pare a causa del disturbo schizoide, pericolo di fuga, forti legami in Marocco, è quanto evidenzia appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Sul giornale al centro della pagina: la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, un virgolettato, l'attentato di Modena, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione. Ancora Libero, sulla stessa linea, il titolo è un carattere cubitale molto alto: non è matto, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra, la giudice nessun elemento per ritenere che il gesto di El Khoudry sia conseguenza della sua patologia psichiatrica, zittito chi vuole ridurre tutto ad un momento di follia. Questa appunto la lettura del quotidiano Libero. Ma c'è anche un'altra notizia al centro della pagina: Zapatero e Sanchez nei guai, crollano i miti spagnoli del PD, ex premier indagato e paese in crisi. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'Unità che ha un'apertura dedicata a Mattarella. Mattarella esalta Pannella, ora indulto, amnistia e almeno mille grazie. Questo è il titolo principale. A 10 anni dalla morte, il leader radicale unisce, ma puntini sospensivi. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura, alla prima pagina del quotidiano Il Sole 24 Ore, quotidiano di economia, intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi tiene alti umore e indici a Wall Street, l'apertura principale. Poi ancora accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Al centro della pagina poi Eredità, quasi il 50% delle case è posseduto da ultra sessantenni, passaggi generazionali che valgono 2.720 miliardi, questo l'altro titolo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9:14.
11: News.
20: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di SpeleoSub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Meteo.
16: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 20 maggio, San Bernardino da Siena, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.26. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 526 ad Antiochia, in Siria, un terremoto uccide più di 300.000 persone. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans, i pantaloni più amati della storia, nei quali avviene l'incontro tra la tradizione tessile italiana e lo spirito di avventura dei pionieri del West. Il tessuto utilizzato arriva infatti dall'Italia ed è adoperato per i pantaloni dei marinai genovesi. Nel 1927, col Trattato di Jeddah, l'Arabia Saudita diventa indipendente dal Regno Unito. Nel 1954 esce negli USA la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley. Nel 1970 viene promulgato in Italia lo Statuto dei Lavoratori. Nel 1996 a Cannatello, in provincia di Agrigento, viene arrestato Giovanni Brusca, mandante della strage di Cataci. Nel 1999 a Roma, le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Muore in una clinica di Zurigo in questo giorno del 2019, stroncato da una insufficienza renale, il campione di Formula 1 Niki Lauda. Nato a Vienna il 22 febbraio del 1949, oltre che come pilota automobilistico e dirigente sportivo, Lauda viene ricordato anche come uomo d'affari e fondatore delle due compagnie aeree Lauda Air e Niki. Nel campionato mondiale di Formula 1, dove su 171 Gran Premi disputati conseguirà 25 vittorie, conquisterà 3 volte il titolo piloti, nel 1975-1977 con la Ferrari e nel 1984 con la McLaren. Considerato tra i migliori piloti di Formula 1 di sempre, il 1 agosto del 1976, durante il Gran Premio di Germania, è vittima di un terribile incidente, nel quale riporta gravi ustioni che gli altereranno per sempre i tratti somatici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
11: La rassegna stampa.
21: Mercoledì 20 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: il centro-sinistra spaccato in comune, questo il titolo. Palazzo Marino, l'occhiello, frattura evidente nei democratici e tra alleati dopo il no alla rescissione del gemellaggio con Tel Aviv. Sala, qualcosa si è rotto nel rapporto con il Partito Democratico. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco. Al centro della pagina poi la fotonotizia, teatro filodrammatici, la piazza appena rimessa a posto, Milano non difende gli spazi che recupera ed è scooter selvaggio, c'è l'immagine appunto dei scooter parcheggiati proprio davanti all'entrata del teatro. E poi l'istituto dei tumori, calati numeri del 2025, l'ospedale e i robot rallentano gli interventi. Di spalla poi campus estivi, natura e sport, un'estate per ragazzi. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura: sala con il PD, qualcosa si è rotto, il virgolettato terremoto dopo il voto su Tel Aviv, il sindaco, si è consumata una frattura e verificheremo l'entità. Dalla capogruppo toni di sfiducia, i Dem lo incontrano per riparare. Al centro della pagina l'intervista. Scalfarotto: pretendo lega lealtà dagli alleati. Il senatore di Italia Viva chiede un confronto urgente. Sono sconcertato, dice. Poi al centro della pagina la fotonotizia: l'inaugurazione, la cerimonia in piazza Aquileia a Pannella e Giardini vicino al carcere di San Vittore, con Sala e Cappato, la dedica al leader radicale a 10 anni dalla scomparsa. Ci spostiamo adesso, restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: gli stranieri di Brescia rimandano in patria 225 milioni in un anno, le rimesse degli immigrati. E poi l'inchiesta: truffa, super bonus, sequestrati 6 milioni di crediti di imposta. Al centro della pagina: TAV avanza la stazione del Garda, RFI, l'iter è stato avviato, il nodo del maxi prezzo lievitato a 210 milioni. Ancora in Lombardia, Bergamo, con l'apertura dell'Eco di Bergamo, turismo, la bergamasca alla ricerca di 4.200 addetti, le stime per la stagione fino a luglio, ieri 130 candidati per 80 posti, in alto poi 5 milioni per le scuole. Ancora una fotonotizia: passaggi pedonali via ai lavori. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura in alto: bonus scuola, costi triplicati, i professori precari fanno causa per il riconoscimento di 500 euro l'anno, già accertato un debito di 80.000 euro, il ministero non paga, il TAR si rivolge alla Corte dei Conti, migliaia di sentenze danno erariale, c'è il commento, una burocrazia irresponsabile. Al centro della pagina, bella fotografia riferita a dei bambini, piccoli Banschi crescono, i bambini trasformano Corso Reggio Parco in un museo a cielo aperto, evidentemente una notizia che vale la pena anche approfondire. E poi da Bollengo di Spalla, una tragedia: padre alla guida in retromarcia, figlia di 2 anni travolta in cortile. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura principale: il dolore a casa Monte Falcone, adesso riportate le appelli. Carlo Sommacal, dopo il recupero del corpo della moglie, attende quello della figlia Giorgia. In alto poi: tassa, croceristi e ricorso e scontro in regione, PD e AVS contestano le scelte dell'autority e chiedono conto della relazione degli esperti. Di Spalla: meglio se ti ritiri dal concorso, un ricercatore accusa Bonsignore. Andiamo anche sul Secolo XIX, restiamo in Liguria, Maldive, recuperati altri 2 corpi, sono di Monte Falcone e Gualtieri, l'ipotesi: risucchiati nelle grotte. Ci spostiamo invece adesso in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, l'apertura in alto per quanto riguarda le notizie dal territorio: la regina dei borseggi patteggia 22 mesi, presto libera. A Venezia Shakira era accusata di decine di colpi, vivevo una fase difficile, dice. Poi da Padova: sono stato frainteso, la difesa del professore arrestato per violenze. Ce ne andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, tram, primo giro di pista a luglio, ecco le 50 fermate del percorso, questa è l'apertura principale. Poi la fotonotizia: scuole aperte per i bambini dal 31 agosto. In alto: industriali al lavoro, i primi migranti, il progetto "se scappi ti assumo" per inserire nelle aziende chi arriva dai centri di accoglienza. Di Spalla poi un'altra notizia: flottiglia ha preso un secondo attivista bolognese. Andiamo sul Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. In alto l'apertura, una fotonotizia: schifo nazista, la scoperta, la chat dell'orrore, minori denunciati. E poi al centro della pagina: il PM omicidio colposo a Pescia, chiesti 4 rinvii a giudizio per la morte di Luca Cavati, l'operaio travolto e ucciso da un muletto in una cartiera di Lucca. E poi altre notizie da Montecatini, da Prato e anche da Firenze. Ce ne andiamo adesso in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina con tanto di foto notizia: stadio della Roma quasi gol, il club ha chiesto a comune, regione, commissario UEFA 32 l'avvio della conferenza dei servizi per l'impianto a Pietralata, Gualtieri entro un anno il via ai lavori da 1 miliardo. In alto poi Massucci: la città non è più emergenza, il questore in commissione antimafia, omicidio di Diabolik, il processo non è chiuso. Andiamo anche a dare uno sguardo all'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: parcheggi introvabili, box, garage, i prezzi arrivano alle stelle, in certe zone della città sono un lusso inaccessibile, Campidoglio piano per altri 10.000 stalli entro il 2027. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Mattino, che continua a dedicare l'attenzione al quanto succede sulla panchina del Napoli, panchine girevoli, c'è il faccia a faccia tra Sarri e Conte, che dovrebbero rappresentare insomma il futuro e il presente, o anche il passato se volete, attualmente del Napoli. Il dopo Conte, Sarri resta in pole ma è corteggiato anche dall'Atalanta, l'alternativa può essere Allegri. Queste le prime pagine dei principali quotidiani regionali, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Sono le 9:27.
22: News.
20: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summund flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
23: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali, al largo di Cipro. Sono almeno 56.

0: mezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
1: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre, molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleo sud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
1: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
3: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte al triplice fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora però in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: GR News.
1: Hai solo fame o fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Conveniente. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9:35.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping ad accoglierlo all'aeroporto il ministro degli esteri cinesi Wang Yi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino.
7: Intanto l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese.
8: Almeno 87 partecipanti della Global Sumud Flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
7: La cronaca italiana. Salim El Kudri sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibile. Evidenzia la GIP Donatella Vienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
8: Crollo di un edificio a Scampia nella periferia di Napoli è accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha immediatamente riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
7: Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon a causa dei problemi al polso che lo tengono fermo da qualche settimana. L'ha annunciato lui stesso assicurando che la guarigione procede bene ma non si sente ancora pronto per giocare. Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram. Non solo Alcaraz tra gli infortunati del circuito ATP, più illustri sono Lorenzo Musetti out a Parigi, Holger Rune rientro non ancora ufficiale e Jack Draper.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Si gioca su 6 richieste, l'ultima proposta di pace presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Teheran chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze americane dalle aree vicine all'Iran e il risarcimento delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Mentre si tratta in gran segreto, con la mediazione del Pakistan e di alcuni paesi del Golfo, l'opzione delle armi resta comunque sul campo. L'esercito iraniano ha avvertito che aprirà nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi sospesi dopo il cessato il fuoco dell'8 aprile, e i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno radunato gruppi di abitanti di Teheran per insegnare loro come utilizzare un fucile d'assalto a K-47 nel caso in cui toccasse a loro difendere il paese. Dal vertice del G7 Finanze di Parigi emerge la preoccupazione per le incertezze economiche dovute dal prosieguo del conflitto. I grandi del mondo si concentrano sulla risoluzione della guerra in Iran e lo sblocco dello stretto di Hormuz. Ci sono rischi per la crescita e per l'inflazione in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti che colpiscono i paesi più vulnerabili. Per mitigare questi impatti negativi, il G7 riconosce che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano ormai imperativi. Dall'inizio della guerra sentiamo questi buoni propositi, ma stiamo ancora attendendo la traduzione delle parole in fatti.
2: Meteo.
6: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 20 maggio, San Bernardino da Siena, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.26. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 526 ad Antiochia, in Siria, un terremoto uccide più di 300.000 persone. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans, i pantaloni più amati della storia, nei quali avviene l'incontro tra la tradizione tessile italiana e lo spirito di avventura dei pionieri del West. Il tessuto utilizzato arriva infatti dall'Italia ed è adoperato per i pantaloni dei marinai genovesi. Nel 1927, col Trattato di Jeddah, l'Arabia Saudita diventa indipendente dal Regno Unito. Nel 1954 esce negli USA la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley. Nel 1970 viene promulgato in Italia lo Statuto dei Lavoratori. Nel 1996 a Cannatello, in provincia di Agrigento, viene arrestato Giovanni Brusca, mandante della strage di Cataci. Nel 1999 a Roma, le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Muore in una clinica di Zurigo in questo giorno del 2019, stroncato da una insufficienza renale, il campione di Formula 1 Niki Lauda. Nato a Vienna il 22 febbraio del 1949, oltre che come pilota automobilistico e dirigente sportivo, Lauda viene ricordato anche come uomo d'affari e fondatore delle due compagnie aeree Lauda Air e Niki. Nel campionato mondiale di Formula 1, dove su 171 Gran Premi disputati conseguirà 25 vittorie, conquisterà 3 volte il titolo piloti, nel 1975-1977 con la Ferrari e nel 1984 con la McLaren. Considerato tra i migliori piloti di Formula 1 di sempre, il 1 agosto del 1976, durante il Gran Premio di Germania, è vittima di un terribile incidente, nel quale riporta gravi ustioni che gli altereranno per sempre i tratti somatici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 9:43 minuti.
0: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che ieri hanno riportato in superficie insieme a colleghi maldiviani i primi due, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone, condizioni del mare meteo permettendo le operazioni finalizzate al recupero delle restanti due vittime proseguiranno nella giornata di oggi. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti, che affideranno deleghe alle forze dell'ordine, ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della Safari Boat Duke of York. Iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo, il servizio della redazione.
11: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
10: Sarà 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'ultimo in ordine di tempo è un funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Chermignon, nel cui territorio si trovava anche il disco bar Constellation prima della fusione, che ha dato vita nel 2017 a Crans-Montana. L'uomo che ha conservato l'incarico anche in quest'ultima amministrazione è stato sentito a Sion inizialmente come testimone. Paura ieri sera alla periferia nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Lo sport e il calcio: 6° mondiale a 41 anni e Cristiano Ronaldo fa un altro record. L'attaccante portoghese compare come prevedibile nella lista dei 27 giocatori chiamati dal CT del Portogallo Roberto Martinez. Infortunatosi a fine febbraio con la sua squadra saudita, l'Al Nasr, Ronaldo ha dovuto rinunciare alle amichevoli di marzo contro il Messico e gli Stati Uniti, il 5 volte pallone d'oro, e poi tornato a giocare con il suo club, e ora si sta preparando per partecipare al suo 6° mondiale, un record che potrebbe essere eguagliato dal suo grande rivale Lionel Messi. Il Brasile intanto si è unito per festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali, una scelta sofferta, in dubbio sino alla fine, accolta con gioia e sollievo da tutta la torcida verde oro, che ora sogna di conquistare con lui la storica 6ª Coppa del Mondo, ponendo fine a 24 lunghi anni di dolorosa attesa. Un boato di applausi ha colto il momento in cui il CT di Reggiolo ha pronunciato il nome della stella del Santos tra i 26 della lista mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
6: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
12: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele. 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
13: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati, laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 9 e 54 minuti.
0: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
15: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
14: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre, molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
16: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleo sud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con una strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nel nelle grotte. Quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, che era capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri due corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della quinta vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
14: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
17: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte, al triplice fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora però, in campionato, i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
22: Ci sta.
21: Su una grande nave.
22: Ci sta.
21: A un prezzo piccolo.
22: Ci sta anche quello.
23: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
24: Sono le 10 e 2 minuti.
0: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
15: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena Delia, tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
14: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
16: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunukandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleo sud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con una strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
14: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
17: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte, al triplice c'è fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora, però, in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Si gioca su 6 richieste. L'ultima proposta di pace presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Teheran chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze americane dalle aree vicine all'Iran e il risarcimento delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Mentre si tratta in gran segreto, con la mediazione del Pakistan e di alcuni paesi del Golfo, l'opzione delle armi resta comunque sul campo. L'esercito iraniano ha avvertito che aprirà nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi sospesi dopo il cessate il fuoco dell'8 aprile, e i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno radunato gruppi di abitanti di Teheran per insegnare loro come utilizzare un fucile d'assalto AK-47 nel caso in cui toccasse a loro difendere il paese. Dal vertice del G7 Finanze di Parigi emerge la preoccupazione per le incertezze economiche dovute dal prosieguo del conflitto. I grandi del mondo si concentrano sulla risoluzione della guerra in Iran e lo sblocco dello stretto di Hormuz. Ci sono rischi per la crescita e per l'inflazione in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti che colpiscono i paesi più vulnerabili. Per mitigare questi impatti negativi, il G7 riconosce che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano ormai imperativi. Dall'inizio della guerra sentiamo questi buoni propositi, ma stiamo ancora attendendo la traduzione delle parole in fatti.
1: Meteo.
6: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine dei rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio, una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. Il tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz, lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna è eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla corsa rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
24: Sono le 10 e 14 minuti.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Mariel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati ritrovati. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
7: Almeno 87 partecipanti della Global Sumo de Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
3: Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni. Teheran minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ma il Takun avverte: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.
7: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. E grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha detto sì.
3: Crollò in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo, che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha subito riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
7: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
2: Oggi, mercoledì 20 maggio, San Bernardino da Siena, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.26. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 526 ad Antiochia, in Siria, un terremoto uccide più di 300.000 persone. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans, i pantaloni più amati della storia, nei quali avviene l'incontro tra la tradizione tessile italiana e lo spirito di avventura dei pionieri del West. Il tessuto utilizzato arriva infatti dall'Italia ed è adoperato per i pantaloni dei marinai genovesi. Nel 1927, col Trattato di Jeddah, l'Arabia Saudita diventa indipendente dal Regno Unito. Nel 1954 esce negli USA la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley. Nel 1970 viene promulgato in Italia lo Statuto dei Lavoratori. Nel 1996 a Cannatello, in provincia di Agrigento, viene arrestato Giovanni Brusca, mandante della strage di Cataci. Nel 1999 a Roma le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Muore in una clinica di Zurigo in questo giorno del 2019, stroncato da una insufficienza renale, il campione di Formula 1 Niki Lauda. Nato a Vienna il 22 febbraio del 1949, oltre che come pilota automobilistico e dirigente sportivo, Lauda viene ricordato anche come uomo d'affari e fondatore delle due compagnie aeree Lauda Air e Niki. Nel campionato mondiale di Formula 1, dove su 171 Gran Premi disputati conseguirà 25 vittorie, conquisterà 3 volte il titolo piloti, nel 1975-1977 con la Ferrari e nel 1984 con la McLaren. Considerato tra i migliori piloti di Formula 1 di sempre, il 1 agosto del 1976, durante il Gran Premio di Germania, è vittima di un terribile incidente, nel quale riporta gravi ustioni che gli altereranno per sempre i tratti somatici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Economy News.
13: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 10 e 24 minuti.
4: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Odennino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Intanto i 3 sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi dei sub. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori maldiviani che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dai sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche. Nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Teheran a tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò, ha detto. Intanto per il G7 finanze la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. La ministra degli esteri britannica avverte inoltre che il mondo rischia di scivolare inconsapevolmente verso una crisi alimentare globale. Secondo l'agenzia di rating Standard & Poor's, se lo stretto resta chiuso, il rischio per l'Europa è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. L'ennesimo rapimento dei cittadini occidentali da parte dell'esercito israeliano. Sono 29 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. La Farnesina sottolinea che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, italiani avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Veniamo adesso all'attentato di Modena. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dall'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena, durante la quale l'avvocato di El Khoudry, Fausto Gianelli, non si era opposto alla richiesta della procura. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Lo sport e il calcio: l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. Il servizio della redazione.
10: I Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen.
8: E a proposito di Guardiola, dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il tecnico catalano si è sentito in dovere di confermare anche ai suoi giocatori l'intenzione di lasciare la guida dei Citizens al termine della stagione. Guardiola avrebbe voluto mantenere in massimo riservo fino al termine della Premier League, ormai compromessa da mesi. Il suo futuro era oggetto di speculazioni e interrogativi, tanto che era inevitabile che qualche indiscrezione filtrasse. Tutto questo nonostante le ripetute smentite dello stesso Guardiola, che in ogni conferenza stampa continuava a ribadire di avere ancora un anno di contratto e di non avere alcuna intenzione di lasciare il club. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Si gioca su 6 richieste, l'ultima proposta di pace presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Teheran chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze americane dalle aree vicine all'Iran e il risarcimento delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Mentre si tratta in gran segreto, con la mediazione del Pakistan e di alcuni paesi del Golfo, l'opzione delle armi resta comunque sul campo. L'esercito iraniano ha avvertito che aprirà nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi sospesi dopo il cessate il fuoco dell'8 aprile, e i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno radunato gruppi di abitanti di Teheran per insegnare loro come utilizzare un fucile d'assalto AK-47 nel caso in cui

0: e lo sblocco dello stretto di Hormuz. Ci sono rischi per la crescita e per l'inflazione in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti che colpiscono i paesi più vulnerabili. Per mitigare questi impatti negativi, il G7 riconosce che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano ormai imperativi. Dall'inizio della guerra sentiamo questi buoni propositi, ma stiamo ancora attendendo la traduzione delle parole in fatti.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, mercoledì 20 maggio, San Bernardino da Siena, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.26. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 526 ad Antiochia, in Siria, un terremoto uccide più di 300.000 persone. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans, i pantaloni più amati della storia, nei quali avviene l'incontro tra la tradizione tessile italiana e lo spirito di avventura dei pionieri del West. Il tessuto utilizzato arriva infatti dall'Italia ed è adoperato per i pantaloni dei marinai genovesi. Nel 1927, col Trattato di Jeddah, l'Arabia Saudita diventa indipendente dal Regno Unito. Nel 1954 esce negli USA la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley. Nel 1970 viene promulgato in Italia lo Statuto dei Lavoratori. Nel 1996 a Cannatello, in provincia di Agrigento, viene arrestato Giovanni Brusca, mandante della strage di Cataci. Nel 1999 a Roma, le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Muore in una clinica di Zurigo in questo giorno del 2019, stroncato da una insufficienza renale, il campione di Formula 1 Niki Lauda. Nato a Vienna il 22 febbraio del 1949, oltre che come pilota automobilistico e dirigente sportivo, Lauda viene ricordato anche come uomo d'affari e fondatore delle due compagnie aeree Lauda Air e Niki. Nel campionato mondiale di Formula 1, dove su 171 Gran Premi disputati conseguirà 25 vittorie, conquisterà 3 volte il titolo piloti, nel 1975-1977 con la Ferrari e nel 1984 con la McLaren. Considerato tra i migliori piloti di Formula 1 di sempre, il 1 agosto del 1976, durante il Gran Premio di Germania, è vittima di un terribile incidente, nel quale riporta gravi ustioni che gli altereranno per sempre i tratti somatici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: GR News.
4: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Radio GR News.
1: Sono le 10 e 34 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
3: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali a largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa a largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
2: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
4: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunukandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleo sud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con una strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
2: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
5: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte, al triplice fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora, però, in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Si gioca su 6 richieste, l'ultima proposta di pace presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Teheran chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze americane dalle aree vicine all'Iran e il risarcimento delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Mentre si tratta in gran segreto, con la mediazione del Pakistan e di alcuni paesi del Golfo, l'opzione delle armi resta comunque sul campo. L'esercito iraniano ha avvertito che aprirà nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi sospesi dopo il cessato il fuoco dell'8 aprile, e i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno radunato gruppi di abitanti di Teheran per insegnare loro come utilizzare un fucile d'assalto AK-47 nel caso in cui toccasse a loro difendere il paese. Dal vertice del G7 Finanze di Parigi emerge la preoccupazione per le incertezze economiche dovute dal prosieguo del conflitto. I grandi del mondo si concentrano sulla risoluzione della guerra in Iran e lo sblocco dello stretto di Hormuz. Ci sono rischi per la crescita e per l'inflazione in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, che colpiscono i paesi più vulnerabili. Per mitigare questi impatti negativi, il G7 riconosce che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano ormai imperativi. Dall'inizio della guerra sentiamo questi buoni propositi, ma stiamo ancora attendendo la traduzione delle parole in fatti.
0: Meteo.
7: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League, decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'U Power Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
8: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo. Però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1 che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
5: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
9: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, per una volta siamo tornati a 8 mesi fa, ma siccome questa squadra mi abitua in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettarla alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
5: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Covolli contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 47 minuti.
0: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Mariel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati ritrovati. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
10: Almeno 87 partecipanti della Global Sumo de Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
11: Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni. Teheran minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ma il Takun avverte: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.
10: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. E grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha detto sì.
11: Crollò in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo, che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha subito riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
10: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
10: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine di rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio, una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. Il tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, 2 volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. 2 stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna è eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla Corsa Rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande Aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
12: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 10 e 57 minuti.
0: News.
13: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Odennino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale e Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Intanto i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi dei sub. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori maldiviani che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dai sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche. Nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Teheran a tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò, ha detto. Intanto per il G7 finanze la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. La ministra degli esteri britannica avverte inoltre che il mondo rischia di scivolare inconsapevolmente verso una crisi alimentare globale. Secondo l'agenzia di rating Standard & Poor's, se lo stretto resta chiuso, il rischio per l'Europa è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. L'ennesimo rapimento dei cittadini occidentali da parte dell'esercito israeliano. Sono 29 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. La Farnesina sottolinea che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Veniamo adesso all'attentato di Modena. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dall'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena, durante la quale l'avvocato di El Khoudry, Fausto Gianelli, non si era opposto alla richiesta della procura. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Lo sport e il calcio. L'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. Il servizio della redazione.
14: Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen.
13: E a proposito di Guardiola, dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il tecnico catalano si è sentito in dovere di confermare anche ai suoi giocatori l'intenzione di lasciare la guida dei Citizens al termine della stagione. Guardiola avrebbe voluto mantenere in massimo riservo fino al termine della Premier League, ormai compromessa. Da mesi il suo futuro era oggetto di speculazioni e interrogativi, tanto che era inevitabile che qualche indiscrezione filtrasse. Tutto questo nonostante le ripetute smentite dello stesso Guardiola, che in ogni conferenza stampa continuava a ribadire di avere ancora un anno di contratto e di non avere alcuna intenzione di lasciare il club. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
18: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
19: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
20: Sono le 11 e 3 minuti.
21: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature su acque recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
10: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castelgerundo in provincia di Lodi ha inferto tre coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato due profonde ferite all'addome e una terza al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
11: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
10: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
11: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
10: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
20: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'U-Power Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
8: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo. Però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1 che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
5: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
9: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, siamo tornati a 8 mesi fa, ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettarla alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
5: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Covolli contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
19: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
3: Sono le 11. E 11 minuti.
19: News.
21: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin è a Pechino per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato leader del Cremlino. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno anno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità, la partecipazione del presidente americano era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Nuovo abbordaggio dell'IDF alle imbarcazioni della flottiglia, 29 gli italiani che al momento risultano fermati, tutti 430 attivisti sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. Il servizio della redazione.
2: Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccata e almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
21: Due operai di 41 e 45 anni sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri in seguito al cedimento di una porzione di cemento mentre lavoravano su un pilone del viadotto Macinaie lungo l'autostrada 1 panoramica nel comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Più grave il 41enne trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre il 45enne è stato portato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Scontri tra manifestanti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri a Trieste in occasione di una commemorazione per la morte di Almerigo Grills davanti all'ex sede del Fronte della Gioventù in via Paduina nei pressi di Viale 20 Settembre. Secondo una ricostruzione, un gruppo di antagonisti che manifestava il proprio dissenso per la cerimonia è entrato in contatto con i partecipanti. Durante la commemorazione alcuni partecipanti si sono schierati in fila con il saluto romano. Lo sport e il calcio sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in 3 dovranno saltare l'ultimo turno Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma, Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuele Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Camara dell'Udinese, Guillermo Maripan della Torino e Gleison Bremer della Juventus. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacani, il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
22: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League, decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Le Texier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'U Power Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i Brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
8: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo. Però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1 che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
5: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
9: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, per una volta siamo tornati a 8 mesi fa. Ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
5: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Covolli contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
12: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 11 e 23 minuti.
19: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi 2 sub-italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i 3 sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature su acque recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
10: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato 2 profonde ferite all'addome e una 1/3 al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
11: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
10: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
11: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
10: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
19: Meteo.
22: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
19: Sport.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
8: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo. Però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1 che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
5: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
9: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, per una volta siamo tornati 8 mesi fa, ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare

0: Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Covolli contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
1: News. Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin è a Pechino per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente americano era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Nuovo abbordaggio dell'IDF alle imbarcazioni della flottiglia 29. Gli italiani che al momento risultano fermati, tutti 430 attivisti, sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. Il servizio della redazione.
2: Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccata e almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
1: Due operai di 41 e 45 anni sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri in seguito al cedimento di una porzione di cemento mentre lavoravano su un pilone del viadotto Macinaie lungo l'autostrada 1 panoramica nel comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Più grave, il 41enne trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre il 45enne è stato portato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Scontri tra manifestanti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri a Trieste in occasione di una commemorazione per la morte di Almerigo Grills davanti all'ex sede del Fronte della Gioventù in via Paduina nei pressi di Viale 20 Settembre. Secondo una ricostruzione, un gruppo di antagonisti che manifestava il proprio dissenso per la cerimonia è entrato in contatto con i partecipanti. Durante la commemorazione alcuni partecipanti si sono schierati in fila con il saluto romano. Lo sport e il calcio: sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in 3 dovranno saltare l'ultimo turno Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma, Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuele Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Camara dell'Udinese, Guillermo Maripan del Torino e Gleison Bremer della Juventus. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacani, è il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare.

0: dare il gruppo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 36 minuti.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature sub acque recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
6: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castelgerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato 2 profonde ferite all'addome e una 3ª al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
7: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
6: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
7: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
6: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League, decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul, i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Parola al tecnico bianco.
11: Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
10: In finale, il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
12: Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettarla alle 4 ad applaudirla, che torni a combattere, a provarci in tutti i modi.
10: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis, domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Anfmann. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 11:42.
1: News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin è a Pechino per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente americano era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Nuovo abbordaggio dell'IDF alle imbarcazioni della flottiglia 29. Gli italiani, che al momento risultano fermati, tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. Il servizio della redazione.
13: Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccata e almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
0: Due operai di 41 e 45 anni sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri in seguito al cedimento di una porzione di cemento mentre lavoravano su un pilone del viadotto Macinaie lungo l'autostrada 1 panoramica nel comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Più grave, il 41enne trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre il 45enne è stato portato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Scontri tra manifestanti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri a Trieste in occasione di una commemorazione per la morte di Almerigo Grills davanti all'ex sede del Fronte della Gioventù in via Paduina nei pressi di Viale 20 Settembre. Secondo una ricostruzione, un gruppo di antagonisti che manifestava il proprio dissenso per la cerimonia è entrato in contatto con i partecipanti. Durante la commemorazione alcuni partecipanti si sono schierati in fila con il saluto romano. Lo sport e il calcio: sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in 3 dovranno saltare l'ultimo turno Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma, Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuele Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Camara dell'Udinese, Guillermo Maripan del Torino e Gleison Bremer della Juventus. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacani, è il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
8: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
14: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo. Però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
10: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce fallisce su due partite, quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
12: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, siamo per una volta siamo tornati 8 mesi fa, ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
10: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis, domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Covolli contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
16: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11 e 55 minuti.
15: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature su acque recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
6: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato 2 profonde ferite all'addome e una 3ª al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
7: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
6: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
7: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
6: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
6: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castelgerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato 2 profonde ferite all'addome e una 3ª al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
7: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25ª visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
6: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
7: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
6: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
15: GR News.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
20: Ci sta.
19: Su una grande nave.
20: Ci sta.
19: A un prezzo piccolo.
20: Ci sta anche quello.
21: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
15: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 12 e 3 minuti.
15: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato, e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
6: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Martedì il team dei sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
7: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma all'ANSA il portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
6: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12.57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro a 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
7: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
6: Il tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere i 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
8: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Oddenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa tre ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, cinque giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia, una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castelgerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 12 e 9 minuti.
15: News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin è a Pechino per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato leader del Cremlino. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente americano era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Nuovo abbordaggio dell'IDF alle imbarcazioni della flottiglia 29. Gli italiani, che al momento risultano fermati, tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. Il servizio della redazione.
13: Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccata e almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
0: Due operai di 41 e 45 anni sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri in seguito al cedimento di una porzione di cemento mentre lavoravano su un pilone del viadotto Macinaie lungo l'autostrada 1 panoramica nel comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Più grave, il 41enne trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre il 45enne è stato portato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Scontri tra manifestanti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri a Trieste in occasione di una commemorazione per la morte di Almerigo Grills davanti all'ex sede del Fronte della Gioventù in via Paduina nei pressi di Viale 20 Settembre. Secondo una ricostruzione, un gruppo di antagonisti che manifestava il proprio dissenso per la cerimonia è entrato in contatto con i partecipanti. Durante la commemorazione alcuni partecipanti si sono schierati in fila con il saluto romano. Lo sport e il calcio: sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in 3 dovranno saltare l'ultimo turno Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma, Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuele Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Camara dell'Udinese, Guillermo Maripan del Torino e Gleison Bremer della Juventus. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacani, è il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo. Abbiamo terminato, a più tardi.
15: Meteo.
8: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia. Una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
15: Economy News.
16: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 50%. 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 12 e 20 minuti.
15: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuto l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
6: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
7: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma all'ANSA il portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
6: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12:57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
7: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
6: Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato sui social suo forfè per il Queens e Wimbledon e in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere i 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
8: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia. Una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin è a Pechino per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno anno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità, la partecipazione del presidente americano era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7 accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Nuovo abbordaggio dell'IDF alle imbarcazioni della flottiglia 29, gli italiani che al momento risultano fermati. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. Il servizio della redazione.
13: Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccata e almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
0: Due operai di 41 e 45 anni sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri in seguito al cedimento di una porzione di cemento mentre lavoravano su un pilone del viadotto Macinaie lungo l'autostrada 1 panoramica nel comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Più grave, il 41enne trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre il 45enne è stato portato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Scontri tra manifestanti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri a Trieste in occasione di una commemorazione per la morte di Almerigo Grills davanti all'ex sede del Fronte della Gioventù in via Paduina nei pressi di Viale 20 Settembre. Secondo una ricostruzione, un gruppo di antagonisti che manifestava il proprio dissenso per la cerimonia è entrato in contatto con i partecipanti. Durante la commemorazione alcuni partecipanti si sono schierati in fila con il saluto romano. Lo sport e il calcio: sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in 3 dovranno saltare l'ultimo turno Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma.

0: della Juventus. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacani, il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Bentrovati dalla redazione.
3: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe venuta l'aggressione, l'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
2: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
3: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma all'ANSA il portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
2: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12:57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
3: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
2: Il tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere i 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News.

0: News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 35 minuti.
0: News.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin è a Pechino per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente americano era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Nuovo abbordaggio dell'IDF alle imbarcazioni della flottiglia, 29 gli italiani che al momento risultano fermati. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. Il servizio della redazione.
3: Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccata e almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
2: Due operai di 41 e 45 anni sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri in seguito al cedimento di una porzione di cemento mentre lavoravano su un pilone del viadotto Macinaie lungo l'autostrada 1 panoramica nel comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Più grave, il 41enne trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre il 45enne è stato portato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Scontri tra manifestanti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri a Trieste in occasione di una commemorazione per la morte di Almerigo Grills davanti all'ex sede del Fronte della Gioventù in via Paduina nei pressi di Viale 20 Settembre. Secondo una ricostruzione, un gruppo di antagonisti che manifestava il proprio dissenso per la cerimonia è entrato in contatto con i partecipanti. Durante la commemorazione alcuni partecipanti si sono schierati in fila con il saluto romano. Lo sport e il calcio: sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in 3 dovranno saltare l'ultimo turno Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma, Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuele Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Camara dell'Udinese, Guillermo Maripan del Torino e Gleison Bremer della Juventus. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacani, è il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
1: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia. Una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 12 e 42 minuti.
0: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, è completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
6: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida, ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
4: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria flottiglia, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
7: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
4: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni. Stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui, rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati, quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport, calcio, nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Lorenzo Villanetti.
8: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi, gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo però i campani devono farlo, perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in Sibilio i lombardi. Parola al tecnico bianco.
9: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora, perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo, perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol, e l'ha fatto.
8: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo.
1: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati trovati i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia, una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
10: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%, Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato, per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 12 e 55 minuti.
0: News.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe venuta l'aggressione, l'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
11: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
12: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma all'ANSA il portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
11: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12:57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
12: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
11: Il tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere i 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
0: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive ha completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
6: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Oddenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti feriti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
4: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
7: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carutenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni, che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
4: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: GR News.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13:02.
0: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
6: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida, ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
4: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana, dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
7: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta del le opposizioni, che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
4: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni, stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni, al centro dei colloqui rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport e calcio. Nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Lorenzo Villanetti.
8: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi, gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo però i campani devono farlo, perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in Sibilio i lombardi. Parola al tecnico bianco.
9: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora, perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo, perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol, e l'ha fatto.
8: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo.
14: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
11: Ben ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli, dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi spinti al DS Impectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis si affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio del Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minore. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana Spada e Sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli Europei di Anthony e dei Mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 13 e 11 minuti.
0: News.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: Sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani alle Maldive, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Martedì il team dei subesperti finlandesi aveva recuperato proprio i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri alla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
11: Una donna di 54 anni, biologa, è stata coltellata all'addome da uno sconosciuto Castel Gerondo nell'Odigiano nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. Intanto è partita la caccia al responsabile. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provincia alle 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti. Le condizioni della donna sono gravi.
12: 87 attivisti a bordo della Global Sumud Flottiglia fermati dall'EDF diretti in Israele hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato su X, la flottiglia ha affermato che per la seconda volta in 3 settimane l'esercito israeliano, che si autodefinisce l'esercito più morale, ha rapito i loro compagni in acque internazionali. La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti nelle mani delle autorità israeliane e ha esortato i governi a condannare l'atto di pirateria.
11: Il rapporto tra India e Italia ormai ha raggiunto una fase decisiva con uno slancio senza precedenti, diventando una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro. Lo scrivono in un editoriale a 4 mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione della visita di quest'ultimo a Roma. Meloni e Modi si pongono di raggiungere e superare l'obiettivo di 20 miliardi d'euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029.
12: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità delle PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriori flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
11: Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi. Il numero 7 del tabellone sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hofmann. Il match sarà il quarto e ultimo del programma di oggi sul Centre-Court, che si è aperto alle 12, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 18.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
14: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone e della ricercatrice 31enne Muriello Denino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia, una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
10: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto quattro linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui quattro anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
15: Sono le 13 e 21 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La decisione, si legge in una nota, è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, paese che rappresenta un alleato modello per gli Stati Uniti. Varsavia, è stato spiegato, ha dimostrato di possedere sia la capacità sia la determinazione necessaria per difendersi autonomamente. Gli altri alleati della NATO dovrebbero seguire lo stesso esempio e il Dipartimento fornirà ulteriori informazioni al momento opportuno nella sede appropriata. L'analisi, si legge nella nota, punta a promuovere l'agenda America First del presidente Donald Trump in Europa e in altri teatri operativi, anche incentivando e mettendo in condizione i nostri alleati della NATO di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale e Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. L'attentato di Modena, Salim El Khoudry, resta in carcere il servizio della redazione.
16: Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Khoudry non ha risposto al giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
2: La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva di beni per 2 milioni e mezzo di euro nei confronti di 4 persone condannate per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio nell'ambito dell'acquisizione avvenuta nel 2017 della Depositi Costieri Trieste S.p.A. Secondo gli investigatori, dietro la gestione della società vi erano 4 cittadini campani, 3 con precedenti per associazione mafiosa e ritenuti contigui a clan camorristici. L'inchiesta aveva fatto emergere come la società petrolifera fosse stata utilizzata per commercializzare prodotti in evasione d'imposta attraverso società cartiere create per emettere fatture false e accumulare debiti fiscali mai pagati. Confiscati immobili, quote societarie, automezzi, conti correnti, yacht. Stellantis e Dongfeng Group hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante per espandere ulteriormente la loro partnership che dura da 34 anni con l'intenzione di creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la distribuzione, la produzione, gli acquisti e l'ingegneria dei veicoli a nuova energia di Dongfeng, con un focus iniziale su mercati selezionati in Europa. Nell'ambito del progetto, precisa una nota, i partner intendono costituire una nuova joint venture con sede in Europa guidata da Stellantis e detenuta al 51,49. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
14: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive è completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
6: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
4: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a Flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla Marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
7: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani. italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali, mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
4: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: Sport. Ben ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2,5 milioni di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi spinti dal DS in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio di Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil

0: con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana Spada e Sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli Europei di Anthony e dei Mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse, con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
4: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriolo Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, feriti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
3: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana, dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
5: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
3: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni, stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni, al centro dei colloqui i rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti, circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 40

0: 89 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport, calcio, nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Lorenzo Villanetti.
1: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi, gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo però i campani devono farlo, perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in Visibilio i lombardi. Parola al tecnico bianco.
2: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto.
1: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: GR News. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: Di pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 38 minuti.
3: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Martedì il team dei subesperti finlandesi aveva recuperato proprio i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri alla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
8: Una donna di 54 anni, biologa, è stata coltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerondo nell'Odigiano nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. Intanto è partita la caccia al responsabile. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provincia alle 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti. Le condizioni della donna sono gravi.
9: 87 attivisti a bordo della Global Sumud Flottiglia fermati dall'IDF diretti in Israele hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato su X, la flottiglia ha affermato che per la seconda volta in 3 settimane l'esercito israeliano, che si autodefinisce l'esercito più morale, ha rapito i loro compagni in acque internazionali. La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti nelle mani delle autorità israeliane e ha esortato i governi a condannare l'atto di pirateria.
8: Il rapporto tra India e Italia ormai ha raggiunto una fase decisiva con uno slancio senza precedenti, diventando una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro. Lo scrivono in un editoriale a quattro mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione della visita di quest'ultimo a Roma. Meloni e Modi si pongono di raggiungere e superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029.
9: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità delle PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriori flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
8: Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi. Il numero 7 del tabellone sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hofmann. Il match sarà il quarto e ultimo del programma di oggi sul Centre-Court, che si è aperto alle 12, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 18.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
10: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia. Una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 13 e 45 minuti.
3: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La decisione, si legge in una nota, è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, paese che rappresenta un alleato modello per gli Stati Uniti. Varsavia, è stato spiegato, ha dimostrato di possedere sia la capacità sia la determinazione necessaria per difendersi autonomamente. Gli altri alleati della NATO dovrebbero seguire lo stesso esempio. Il Dipartimento fornirà ulteriori informazioni al momento opportuno nella sede appropriata. L'analisi, si legge nella nota, punta a promuovere l'agenda America First del presidente Donald Trump in Europa e in altri teatri operativi, anche incentivando e mettendo in condizione i nostri alleati della NATO di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle, di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale e Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. L'attentato di Modena, Salim El Khoudry, resta in carcere. Il servizio della redazione.
12: Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Khoudry non ha risposto al giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
11: La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva di beni per 2 milioni e mezzo di euro nei confronti di 4 persone condannate per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio nell'ambito dell'acquisizione avvenuta nel 2017 della Depositi Costieri Trieste S.p.A. Secondo gli investigatori, dietro la gestione della società vi erano 4 cittadini campani, 3 con precedenti per associazione mafiosa e ritenuti contigui a clan camorristici. L'inchiesta aveva fatto emergere come la società petrolifera fosse stata utilizzata per commercializzare prodotti in evasione d'imposta attraverso società cartiere create per emettere fatture false e accumulare debiti fiscali mai pagati. Confiscati immobili, quote societarie, automezzi, conti correnti e yacht. Stellantis e Dongfeng Group hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante per espandere ulteriormente la loro partnership, che dura da 34 anni, con l'intenzione di creare una joint venture con sedi in Europa per la vendita, la distribuzione, la produzione, gli acquisti e l'ingegneria dei veicoli a nuova energia di Dongfeng, con un focus iniziale su mercati selezionati in Europa. Nell'ambito del progetto, precisa una nota, i partner intendono costituire una nuova joint venture con sede in Europa guidata da Stellantis e detenuta al 51,49. Abbiamo terminato, a più tardi.
10: Meteo. Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
8: Ben ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle. In queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi spinti dal DS Impectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis si affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio del Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'undicesima tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di due tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana Spada e Sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
14: Economy News.
15: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto quattro linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui quattro anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 13 e 56 minuti.
14: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
16: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriolo Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
0: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana, dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
17: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
0: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni, stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni, al centro dei colloqui i rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport, calcio, nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Lorenzo Villanetti.
1: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi, gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo però i campani devono farlo, perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in Visibilio i lombardi. Parola al tecnico bianco.
2: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora, perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo, perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol, e l'ha fatto.
1: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
14: GR News.
18: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14 e 2 minuti.
14: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
19: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin in una dichiarazione congiunta al termine del vertice. Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolás Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
20: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X lo si vede camminare tra i fermati a terra ammanettati e bendati.
19: La cronaca: il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente al termine termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
20: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi, ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
19: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono. Cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero uno del tennis mondiale.
20: È tutto, a più tardi.
14: Meteo.
10: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia: una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B: dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 14 e 8 minuti.
14: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, così oggi il presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, ci ha sottolineato la solidità del rapporto tra i due paesi, parlando di una relazione costruita anche nei momenti più difficili. I due presidenti hanno firmato, al termine dei colloqui durati circa 3 ore, una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione
5: relazione strategica tra Russia e Cina. Putin ha successivamente invitato Xi Jinping a Mosca per il prossimo anno, definendo i rapporti tra Russia e Cina un elemento che contribuisce alla stabilità globale. L'ultima visita del leader cinese in Russia risale a maggio del 2025. È iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. Il servizio della redazione.
21: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
5: È stato raggiunto nella notte l'accordo in Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane. Un accordo e l'Unione Europea onora i propri impegni, ha commentato su X la presidente Ursula von der Leyen, sottolineando che attraverso l'attuazione dell'accordo le due parti potranno garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno ieri in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna, è prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete e quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser e il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell'aria ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri invece per l'impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l'ingresso del fabbricato. In ogni caso sono stati inviati materiali e attrezzature per l'allestimento dell'area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. Lo sport, il basket, davanti al pubblico di casa i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115 a 104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: Meteo.
10: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive ha completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
16: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti feriti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capo barca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
0: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria Flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla Marina israeliana, dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
17: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flotilla, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
0: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
15: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto quattro linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno.
9: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 14 e 20 minuti.
14: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo, Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
19: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolás Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
20: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati, a terra, ammanettati e bendati.
19: La cronaca: il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
20: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi, ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
19: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero 1 del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono, cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero uno del tennis mondiale.
20: È tutto, a più tardi.
14: Meteo.
10: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri italiani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia. Una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, così oggi il presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, ci ha sottolineato la solidità del rapporto tra i due paesi, parlando di una relazione costruita anche nei momenti più difficili. I due presidenti hanno firmato, al termine dei colloqui durati circa 3 ore, una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Putin ha successivamente invitato Xi Jinping a Mosca per il prossimo anno, definendo i rapporti tra Russia e Cina un elemento che contribuisce alla stabilità globale. L'ultima visita del leader cinese in Russia risale a maggio del 2025. È iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. Il servizio della redazione.
21: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4-3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
3: È stato raggiunto nella notte l'accordo in Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane. Un accordo e l'Unione Europea onora i propri impegni, ha commentato su X la presidente Ursula von der Leyen, sottolineando che attraverso l'attuazione della dell'accordo, le due parti potranno garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno ieri in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna e prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete e quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser e il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell'aria ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri invece per l'impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l'ingresso del fabbricato. In ogni caso sono stati inviati materiali e attrezzature per l'allestimento dell'area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. Lo sport, il basket, davanti al pubblico di casa i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Meteo.
10: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
1: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
0: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati, a terra, ammanettati e bendati.
1: La cronaca: il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Caballo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Caballo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
0: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi, ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
1: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero 1 del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono. Cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero 1 del tennis mondiale.
0: È tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14 e 35 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, così oggi il presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, ci ha sottolineato la solidità del rapporto tra i due paesi, parlando di una relazione costruita anche nei momenti più difficili. I due presidenti hanno firmato al termine dei colloqui durati circa 3 ore una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Putin ha successivamente invitato Xi Jinping a Mosca per il prossimo anno, definendo i rapporti tra Russia e Cina un elemento che contribuisce alla stabilità globale. L'ultima visita del leader cinese in Russia risale a maggio del 2025. È iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. Il servizio della redazione.
2: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo

0: provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
1: È stato raggiunto nella notte l'accordo in Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane, un accordo e l'Unione Europea onora i propri impegni, ha commentato su X la presidente Ursula von der Leyen, sottolineando che attraverso l'attuazione dell'accordo le due parti potranno garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno ieri in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna e prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete e quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser, il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell'area ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri invece per l'impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l'ingresso del fabbricato. In ogni caso sono stati inviati materiali e attrezzature per l'allestimento dell'area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. Lo sport, il basket, davanti al pubblico di casa i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
4: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriolo Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
3: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a Flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla Marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
5: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
3: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
7: Sono le 14:43.
6: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
8: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolás Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
9: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X lo si vede camminare tra i fermati a terra ammanettati e bendati.
8: La cronaca: il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Caballo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Caballo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
9: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi, ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
8: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero 1 del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono. Cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero 1 del tennis mondiale.
9: È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la Premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Solo pochi giorni fa il presidente cinese ha ricevuto a Pechino Donald Trump, un incontro dagli esiti incerti soprattutto sulla spinosa questione Taiwan. Parallelamente, secondo il Financial Times, l'Unione Europea valuta la nomina di un proprio inviato speciale per dialogare con il Cremlino. Tra i nomi più accreditati, quello di Mario Draghi e Angela Merkel. Sono stati recuperati tutti i corpi dei 5 sub morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della professoressa dell'Università di Genova, e Muriel Oddenino. Lo confermano fonti della Farnesina. L'ultima operazione è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi. Già in Italia, la salma di Gianluca Benedetti, il primo corpo recuperato. Proseguono le indagini per cercare di far luce sulle cause dell'incidente. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Calcio, si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Besiktas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
10: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto quattro linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui quattro anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 14 e 54 minuti.
6: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, così oggi il presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, ci ha sottolineato la solidità del rapporto tra i due paesi, parlando di una relazione costruita anche nei momenti più difficili. I due presidenti hanno firmato al termine dei colloqui durati circa 3 ore una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Putin ha successivamente invitato Xi Jinping a Mosca per il prossimo anno, definendo i rapporti tra Russia e Cina un elemento che contribuisce alla stabilità globale. L'ultima visita del leader cinese in Russia risale a maggio del 2025. È iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. Il servizio della redazione.
0: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto, dal G7 di Parigi arriva appello per garantire la libera e sicura circolazione nel nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
13: È stato raggiunto nella notte l'accordo in Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane. Un accordo e l'Unione Europea onora i propri impegni, ha commentato su X la presidente Ursula von der Leyen, sottolineando che attraverso l'attuazione dell'accordo le due parti potranno garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno ieri in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna e prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare, ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete, e quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser e il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell'area ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri invece per l'impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l'ingresso del fabbricato. In ogni caso sono stati inviati materiali e attrezzature per l'allestimento dell'area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. Lo sport, il basket, davanti al pubblico di casa i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115 a 104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria a flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico. Così Xi Jinping e Vladimir Putin, al termine del loro incontro a Pechino, hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Beşiktaş. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: GR News.
14: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 15 ed un minuto.
6: News.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: È inaccettabile. Così in una nota ufficiale la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
16: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran e sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
17: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Pamphili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana, auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
16: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
17: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in Corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
16: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire alla attuale tecnico del Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
17: È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo «Benvenuti in Israele». Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi d'origine e dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati al largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele e protestano in una nota congiunta la Premier Meloni e il Ministro degli Esteri italiani che ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore israeliano a Roma. E stamattina a Villa Pamphili a Roma, bilaterale tra Giorgia Meloni e il Premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la Premier, che punta a far crescere l'interscambio tra Italia e India in 3 anni dagli attuali 14 miliardi a 20 miliardi. E a Pechino invece incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin, tra Cina e Russia un rapporto al massimo storico, hanno detto i due leader. È tutto da Nicola De Muro.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
15: Sono le 15:06.
6: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, così oggi il presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, ci ha sottolineato la solidità del rapporto tra i due paesi, parlando di una relazione costruita anche nei momenti più difficili. I due presidenti hanno firmato al termine dei colloqui durati circa 3 ore una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Putin ha successivamente invitato Xi Jinping a Mosca per il prossimo anno, definendo i rapporti tra Russia e Cina un elemento che contribuisce alla stabilità globale. L'ultima visita del leader cinese in Russia risale a maggio del 2025. È iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. Il servizio della redazione.
0: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva d'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
12: È stato raggiunto nella notte l'accordo in Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane. Un accordo e l'Unione Europea onora i propri impegni, ha commentato su X la presidente Ursula von der Leyen, sottolineando che attraverso l'attuazione dell'accordo le due parti potranno garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno ieri in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna è prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete e quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. Il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell'aria ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri invece per l'impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l'ingresso del fabbricato. In ogni caso sono stati inviati materiali e attrezzature per l'allestimento dell'area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. Lo sport, il basket, davanti al pubblico di casa i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di Conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la Premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Calcio, si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Beşiktaş. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
10: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto quattro linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 50%. 47,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
15: Sono le 15 e 17 minuti.
6: News.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: È inaccettabile. Così, in una nota ufficiale, la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
16: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran, sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
17: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Pamphili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la premier. Dal canto suo, Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana, auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
16: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
17: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato
9: abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
16: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
9: È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse, con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo «Benvenuti in Israele». Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi d'origine e dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati al largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la Premier Meloni e il ministro degli esteri italiani che ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore israeliano a Roma. E stamattina a Villa Panfili a Roma, bilaterale tra Giorgia Meloni e il premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier, che punta a far crescere l'interscambio tra Italia e India in 3 anni, dagli attuali 14 miliardi a 20 miliardi. E a Pechino invece incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin, tra Cina e Russia un rapporto al massimo storico, hanno detto i due leader. È tutto da Nicola De Muro.
6: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, così oggi il presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, Xi ha sottolineato la solidità del rapporto tra i due paesi, parlando di una relazione costruita anche nei momenti più difficili. I due presidenti hanno firmato al termine dei colloqui durati circa 3 ore una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Putin ha successivamente invitato Xi Jinping a Mosca per il prossimo anno, definendo i rapporti tra Russia e Cina un elemento che contribuisce alla stabilità globale. L'ultima visita del leader cinese in Russia risale a maggio del 2025. È iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. Il servizio della redazione.
0: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
12: È stato raggiunto nella notte l'accordo in Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane. Un accordo e l'Unione Europea onora i propri impegni, ha commentato su X la presidente Ursula von der Leyen, sottolineando che attraverso l'attuazione dell'accordo le due parti potranno garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno ieri in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna, è prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete e quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un un treno dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. Il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell'area ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri invece per l'impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l'ingresso del fabbricato. In ogni caso sono stati inviati materiali e attrezzature per l'allestimento dell'area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. Lo sport, il basket, davanti al pubblico di casa i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115 a 104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: È inaccettabile. Così in una nota ufficiale la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
16: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran e sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
17: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Pamphili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana, auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
16: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
17: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato
9: perdonato i suoi aggressori in segno di perdono.
16: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
9: È tutto, a più tardi.
6: GR News.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 15 e 30 minuti.
6: News.
22: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, così oggi la presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, ci ha sottolineato la solidità del rapporto tra i due paesi, parlando di una relazione costruita anche nei momenti più difficili. I due presidenti hanno firmato al termine dei colloqui durati circa 3 ore una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Putin ha successivamente invitato Xi Jinping a Mosca per il prossimo anno, definendo i rapporti tra Russia e Cina un elemento che contribuisce alla stabilità globale. L'ultima visita del leader cinese in Russia risale a maggio del 2025. È iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. Il servizio della redazione.
0: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4-3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 e 30 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, così oggi il presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, ci ha sottolineato la solidità del rapporto tra i due paesi, parlando di una relazione costruita anche nei momenti più difficili. I due presidenti hanno firmato al termine dei colloqui durati circa 3 ore una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Putin ha successivamente invitato Xi Jinping a Mosca per il prossimo anno, definendo i rapporti tra Russia e Cina un elemento che contribuisce alla stabilità globale. L'ultima visita del leader cinese in Russia risale a maggio del 2025. È iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. Il servizio della redazione.
3: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva d'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
2: È stato raggiunto nella notte l'accordo in Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane. Un accordo e l'Unione Europea onora i propri impegni, ha commentato su X la presidente Ursula von der Leyen, sottolineando che attraverso l'attuazione dell'accordo le due parti potranno garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno ieri in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna, è prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete e quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. Il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Villa Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell'aria ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri invece per l'impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l'ingresso del fabbricato. In ogni caso sono stati inviati materiali e attrezzature per l'allestimento dell'area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. Lo sport, il basket, davanti al pubblico di casa, i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115 a 104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri.

0: Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Pamphilj a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Calcio, si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Beşiktaş. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 37 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È inaccettabile. Così in una nota ufficiale la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
3: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran e sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
4: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Pamphilj a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana, auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
3: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
4: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
3: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
4: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Immagini talmente forti che si apre un'improvvisa e clamorosa spaccatura nello stesso governo di Tel Aviv. Attacco frontale del ministro degli esteri Sar contro il suo collega Ben-Gvir. Da te vergognosa messa in scena, tu non sei il volto di Israele, hai volontà causato danno al nostro Stato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 2 diciottenni. Calcio: il Monza conoscerà questa sera l'avversaria nella finale dei play-off promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, vittorioso 3-0 in casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
7: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, periodo. Le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto quattro linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui quattro anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 48 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, così oggi il presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, ci ha sottolineato la solidità del rapporto tra i due paesi, parlando di una relazione costruita anche nei momenti più difficili. I due presidenti hanno firmato al termine dei colloqui durati circa 3 ore una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Putin ha successivamente invitato Xi Jinping a Mosca per il prossimo anno, definendo i rapporti tra Russia e Cina un elemento che contribuisce alla stabilità globale. L'ultima visita del leader cinese in Russia risale a maggio del 2025. È iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. Il servizio della redazione.
9: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto, dal G7 di Parigi arriva la appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
8: È stato raggiunto nella notte l'accordo in Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane. Un accordo e l'Unione Europea onora i propri impegni, ha commentato su X la presidente Ursula von der Leyen, sottolineando che attraverso l'attuazione dell'accordo le due parti potranno garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno ieri in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna e prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete e quindi è rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser e il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell'area ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri invece per l'impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l'ingresso del fabbricato. In ogni caso sono stati inviati materiali e attrezzature per l'allestimento dell'area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. Lo sport, il basket, davanti al pubblico di casa i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la Premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico. Così Xi Jinping e Vladimir Putin, al termine del loro incontro a Pechino, hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Beşiktaş. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
5: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È inaccettabile. Così in una nota ufficiale la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
3: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran, sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
4: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana, auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
3: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
4: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
3: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
4: È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È inaccettabile. Così in una nota ufficiale la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
3: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran e sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione stazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
4: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Pamphili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
3: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
4: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
3: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
4: È tutto, a più tardi.
1: GR News.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e due minuti.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Immagini talmente forti che si apre un'improvvisa e clamorosa spaccatura nello stesso governo di Tel Aviv, attacco frontale del ministro degli esteri Sar contro il suo collega Ben-Gvir. Da te vergognosa messa in scena, tu non sei il volto di Israele, hai volontariamente causato danno al nostro Stato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due 18enni. Calcio: il Monza conoscerà questa sera l'avversaria nella finale dei play-off promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, vittorioso 3-0 in casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
5: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Immagini talmente forti che si apre un'improvvisa e clamorosa spaccatura nello stesso governo di Tel Aviv. Attacco frontale del ministro degli esteri Sar contro il suo collega Ben-Gvir. Da te vergognosa messa in scena, tu non sei il volto di Israele, hai volontariamente causato danno al nostro Stato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due 18enni. Calcio: il Monza conoscerà questa sera l'avversaria nella finale dei play-off promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, vittorioso 3-0 in casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, pretendendo scusi e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanze Verdi e Sinistra chiedono sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani.
3: Bilaterale a Villa Pamphili a Roma tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro.
4: Cronaca: custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
3: Condannato a 20 anni di carcere, in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca della Movida. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano Alberto Carboni. La procura aveva chiesto di condannare gli imputati a 12 e 10 anni di carcere. La vittima ha abbracciato in aula gli imputati.
4: Lavoro: crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. È quanto emerge dal rapporto realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. In 10 anni, dal 2014 al 2024, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni.
3: Il calcio: l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nel 11 di Schuster, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova un'ala in mezzo al campo e davanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione.
4: È tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 12 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La decisione, si legge in una nota, è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, paese che rappresenta un alleato modello per gli Stati Uniti. Varsavia, è stato spiegato, ha dimostrato di possedere sia la capacità sia la determinazione necessarie per difendersi autonomamente. Gli altri alleati della NATO dovrebbero seguire lo stesso esempio. Il Dipartimento fornirà ulteriori informazioni al momento opportuno e nella sede appropriata. L'analisi, si legge nella nota, punta a promuovere l'agenda America First del presidente Donald Trump in Europa e in altri teatri operativi, anche incentivando e mettendo in condizione i nostri alleati della NATO di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle, di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale e Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. L'attentato di Modena, Salim El Khoudry, resta in carcere. Il servizio della redazione.
12: Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Khoudry non ha risposto al giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
8: Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno ieri in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna, è prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare, ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete, e quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. Il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell'aria ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri invece per l'impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l'ingresso del fabbricato. In ogni caso sono stati inviati materiali e attrezzature per l'allestimento dell'area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. Lo sport, il basket, davanti al pubblico di casa i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di Conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Stasera alle ore 21 la finale di Europa League, sfida in programma Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro Grifo nell'11 scelto da Schuster del Friburgo, mentre per Aston Villa Emery ritrova Unana in mezzo al campo e in avanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione. Finale di Europa League dunque stasera ore 21 tra Friburgo e Aston Villa. La Serie A, volata finale per la zona Champions. Andiamo in casa Como, dove Nico Paz si è allenato ancora parte con il pallone a causa della botta riportata al ginocchio sinistro che l'ha costretto a stare 10 giorni fermo e a saltare la sfida col Parma. Sabato, alla vigilia della trasferta di Cremona, verrà presa la decisione definitiva sulla convocazione per l'ultima giornata dunque di campionato. Non verrà corso alcun rischio anche in prospettiva mondiali. Proprio per questo un medico della Federazione Argentina si è confrontato con lo staff del Como nei giorni scorsi e sembra dunque che Nico Paz, anche se dovesse rimettersi, starà in panchina all'ultima di campionato. Andiamo in casa Juventus, meno Comoli più Chiellini, bianconeri ancora scossi dal capo contro la Fiorentina, capo che ha portato la Juventus a un passo dall'esclusione dalla prossima Champions League. Si sta valutando adesso come intervenire sul piano dirigenziale ancor prima che su quello della squadra. Toccherà John Elkann decidere da chi ripartire e lo farà quando la stagione sarà conclusa, probabilmente dovendo fare i conti con i mancati introiti della massima competizione per club. Il numero uno di Exor incontrerà il presidente Ferrero e sul tavolo ci sarà Principe principalmente il nome di Damien Comolli. La D francese sembra essere il principale accusato per le sue operazioni di mercato che hanno vuotato di fatto le casse bianconere e immesso in rosa giocatori di basso spessore, insomma, non da Juve. Andiamo in casa Napoli, è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che insieme al popolo napoletano potrebbero ricongiungersi dopo aver vissuto 3 anni d'amore intenso. Ora il suo ritorno sembra essere un'opzione concreta, prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato visto le tensioni degli ultimi mesi. Siamo al tennis, con il forfè di Carditos Alcaraz, Jannik Sinner sempre più in fuga nel ranking ATP. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2740 punti di vantaggio su Alcaraz e dopo l'annuncio dell'assenza di Carditos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario chiaramente possibile in caso di successo a Parigi per l'italiano. Sinner poi non giocherà fino a Wimbledon, dove in caso di successo guadagnerebbe ulteriori 700 punti, salendo eventualmente a 6140 punti di distacco dal secondo. In una situazione del genere Jannik metterebbe una seria ipoteca sul numero 1 fino a fine anno, anche perché Carditos in caso di rientro dovrà difendere 3000 punti tra Cincinnati e US Open. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
7: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 24 minuti.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
5: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Stasera alle ore 21 la finale di Europa League, sfida in programma Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 scelto da Schuster del Friburgo, mentre per Aston Villa Emery ritrova Onana in mezzo al campo e in avanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione. Finale di Europa League dunque stasera ore 21 tra Friburgo e Aston Villa. La Serie A, volata finale per la zona Champions. Andiamo in casa Como, dove Nico Paz si è allenato ancora parte con il pallone a causa della botta riportata al ginocchio sinistro che l'ha costretto a stare 10 giorni fermo e a saltare la sfida col Parma. Sabato, alla vigilia della trasferta di Cremona, verrà presa la decisione definitiva sulla convocazione per l'ultima giornata dunque di campionato. Non verrà corso alcun rischio anche in prospettiva mondiali. Proprio per questo un medico della Federazione Argentina si è confrontato con lo staff del Como nei giorni scorsi e sembra dunque che Nico Paz, anche se dovesse rimettersi, starà in panchina all'ultima di campionato. Andiamo in casa Juventus, meno come lì più Chiellini, bianconeri ancora scossi dal KO contro la Fiorentina, KO che ha portato la Juventus a un passo dall'esclusione dalla prossima Champions League. Si sta valutando adesso come intervenire sul piano dirigenziale ancor prima che su quello della squadra. Toccherà John Elkann decidere da chi ripartire e lo farà quando la stagione sarà conclusa, probabilmente dovendo fare i conti con i mancati introiti della massima competizione per club. Il numero uno di Exor incontrerà il presidente Ferrero e sul tavolo ci sarà principalmente il nome di Damien Comolli. La di francese sembra essere il principale accusato per le sue operazioni di mercato che hanno vuotato di fatto le casse bianconere e immesso in rosa giocatori di basso spessore, insomma non da Juve. Andiamo in casa Napoli, è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che insieme al popolo napoletano potrebbero ricongiungersi dopo aver vissuto 3 anni d'amore intenso. Ora il suo ritorno sembra essere un'opzione concreta, prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato visto le tensioni degli ultimi mesi. Siamo al tennis, con il forfè di Carditos Alcaraz, Jannik Sinner è sempre più in fuga nel ranking ATP. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2740 punti di vantaggio su Alcaraz e dopo l'annuncio dell'assenza di Carditos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario chiaramente possibile in caso di successo a Parigi per l'italiano. Sinner poi non giocherà fino a Wimbledon, dove in caso di successo guadagnerebbe ulteriori 700 punti, salendo eventualmente a 6140 punti di distacco dal secondo. In una situazione del genere Jannik metterebbe una seria ipoteca sul numero uno fino a fine anno, anche perché Carditos in caso di rientro dovrà difendere 3000 punti tra Cincinnati e US Open. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli

0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 33 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, pretendendo scusi e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani.
4: Bilaterale a Villa Pamphili a Roma tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi elevamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro.
5: Cronaca, custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
4: Condannato a 20 anni di carcere, in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como, a Milano, fuori da una discoteca della Movida. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano Alberto Carboni. La procura aveva chiesto di condannare gli imputati a 12 e 10 anni di carcere. La vittima ha abbracciato in aula gli imputati.
5: Lavoro, crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. È quanto emerge dal rapporto realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. In 10 anni, dal 2014 al 2024, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno, un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni.
4: Il calcio, l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nel 11 di Schuster, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova un'ala in mezzo al campo e davanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione.
5: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse, con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri dopo 20 anni ha riassaporato il gusto di vincere la Premier, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro grifo alla prima

0: vittoria finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo, 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo, alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza, 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. Voltiamo pagina, tennis, prosegue il programma delle qualificazioni di Roland Garros, in chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina, eliminato Travaglia, tra le donne fuori Lisa Pigato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino che scatta domenica. Basket, giornata di pausa per i playoff a scudetto, domani in gara 3 Milano in vantaggio 2-0 ospita Reggio Emilia per chiudere la serie, invece sull'1-1 l'altro confronto Trieste-Brescia. Venerdì gara 3 Trento-Virtus-Bologna, una vittoria per parte, Tortona-Venezia, Lagunari avanti 2-0. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026 promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
2: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
1: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
3: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
1: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4: È una giornata storica. La firma del protocollo con l'osservatorio lancia un impegno, una responsabilità, un'ipotesi di confronto importante sui temi del bullismo e cyberbullismo, sui quali l'UNICEF lavora da sempre. Questa piazza piena di giovani ci riempie di responsabilità, ma anche di orgoglio.
0: Ed è tutto, buona serata.
5: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
6: Sono le 16 e 41 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La decisione, si legge in una nota, è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, paese che rappresenta un alleato modello per gli Stati Uniti. Varsavia, è stato spiegato, ha dimostrato di possedere sia la capacità sia la determinazione necessarie per difendersi autonomamente. Gli altri alleati della NATO dovrebbero seguire lo stesso esempio. Il Dipartimento fornirà ulteriori informazioni al momento opportuno nella sede appropriata. L'analisi, si legge nella nota, punta a promuovere l'agenda America First del presidente Donald Trump in Europa e in altri teatri operativi, anche incentivando e mettendo in condizione i nostri alleati della NATO di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle, di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale e Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. L'attentato di Modena, Salim El Khoudry, resta in carcere il servizio della redazione.
8: Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Khoudry non ha risposto al giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
7: Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno ieri in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna e prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare, ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete, e quindi è rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. Il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell'area ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri invece per l'impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l'ingresso del fabbricato. In ogni caso sono stati inviati materiali e attrezzature per l'allestimento dell'area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. Lo sport, il basket, davanti al pubblico di casa i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di Conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo.
9: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva. Stasera alle ore 21 la finale di Europa League, sfida in programma Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 scelto da Schuster del Friburgo, mentre per Aston Villa Emery ritrova Unana in mezzo al campo e in avanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione. Finale di Europa League dunque stasera ore 21 tra Friburgo e Aston Villa. La Serie A, volata finale per la zona Champions. Andiamo in casa Como, dove Nico Paz si è allenato ancora parte con il pallone a causa della botta riportata al ginocchio sinistro che l'ha costretto a stare 10 giorni fermi a saltare la sfida col Parma. Sabato, alla vigilia della trasferta di Cremona, verrà presa la decisione definitiva sulla convocazione per l'ultima giornata dunque di campionato. Non verrà corso alcun rischio anche in prospettiva mondiali. Proprio per questo un medico della Federazione Argentina si è confrontato con lo staff del Como nei giorni scorsi e sembra dunque che Nico Paz, anche se dovesse rimettersi, starà in panchina all'ultima di campionato. Andiamo in casa Juventus, meno Como lì, più Chiellini. Bianconeri ancora scossi dal capo contro la Fiorentina, capo che ha portato la Juventus a un passo dall'esclusione dalla prossima Champions League. Si sta valutando adesso come intervenire sul piano dirigenziale ancor prima che su quello della squadra. Toccherà a John Elkann decidere da chi ripartire e lo farà quando la stagione sarà conclusa, probabilmente dovendo fare i conti con i mancati introiti della massima competizione per club. Il numero uno di Exor incontrerà il presidente Ferrero e sul tavolo ci sarà principalmente principalmente il nome di Damien Comolli. La di francese sembra essere il principale accusato per le sue operazioni di mercato che hanno vuotato di fatto le casse bianconere e immesso in rosa giocatori di basso spessore, insomma, non da Juve. Andiamo in casa Napoli, è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che insieme al popolo napoletano potrebbero ricongiungersi dopo aver vissuto 3 anni d'amore intenso. Ora il suo ritorno sembra essere un'opzione concreta, prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato visto le tensioni degli ultimi mesi. Siamo al tennis, con il forfè di Carditos Alcaraz, Jannik Sinner è sempre più in fuga nel ranking ATP, l'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2740 punti di vantaggio su Alcaraz e dopo l'annuncio dell'assenza di Carditos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario chiaramente possibile in caso di successo a Parigi per l'italiano. Sinner poi non giocherà fino a Wimbledon, dove in caso di successo guadagnerebbe ulteriori 700 punti, salendo eventualmente a 6140 punti di distacco dal secondo. In una situazione del genere, Jannik metterebbe una seria ipoteca sul numero 1 fino a fine anno, anche perché Carditos, in caso di rientro, dovrà difendere 3000 punti tra Cincinnati e US Open. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Economy News.
12: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati.
13: l'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 16 e 53 minuti.
11: News.
14: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Immagini talmente forti che si apre un'improvvisa e clamorosa spaccatura nello stesso governo di Tel Aviv, attacco frontale del ministro degli esteri Sar contro il suo collega Ben-Gvir. Da te vergognosa messa in scena, tu non sei il volto di Israele, hai volontà causato danno al nostro Stato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due 18enni. Calcio, il Monza conoscerà questa sera l'avversaria nella finale dei play-off promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, vittorioso 3-0 in casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Meteo.
9: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri dopo 20 anni ha riassaporato il gusto di vincere la Premier, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Fribourg Salisburgo dell'ex azzurro Grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo, 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff a promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo, alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. Voltiamo pagina, tennis, prosegue il programma delle qualificazioni di Roland Garros, in chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina, eliminato Travaglia, tra le donne fuori Lisa Pigato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino che scatta domenica. Basket, giornata di pausa per i playoff a scudetto, domani in gara 3 Milano in vantaggio 2-0 ospita Reggio Emilia per chiudere la serie, invece sull'1-1 l'altro confronto Trieste-Brescia. Venerdì gara 3 Trento-Virtus-Bologna, una vittoria per parte, Tortona-Venezia-Lagunari avanti 2-0. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026 promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
2: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
1: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
3: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
1: Non solo atleti ma anche istituzioni come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4: È una giornata storica, la firma del protocollo con l'osservatorio lancia un impegno, una responsabilità, un'ipotesi di confronto importante sui temi del bullismo e cyberbullismo sui quali l'UNICEF ha lavorato sempre. Questa piazza piena di giovani ci riempie di responsabilità ma anche di orgoglio.
0: Ed è tutto, buona serata.
11: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Drisi, mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo, le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, pretendendo scusi e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi. Stasera intanto rientrano i primi 2 italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani.
10: Bilaterale a Villa Panfili a Roma tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi elevamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro.
14: Cronaca, custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
10: Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como, Milano, fuori da una discoteca della Movida. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi 20 giorni promissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano Alberto Carboni. La procura aveva chiesto di condannare gli imputati a 12 e 10 anni di carcere. La vittima ha abbracciato in aula gli imputati.
14: Lavoro, crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. È quanto emerge dal rapporto realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. In 10 anni, dal 2014 al 2024, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno, un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni.
10: Il calcio, l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 di Schuster, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova un'ala in mezzo al campo e davanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione.
14: È tutto, a più tardi.
11: GR News.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Radio GR News.
6: Sono le 17 e 4 minuti.
11: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
14: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Non sei il volto di Israele, attacca pubblicamente il ministro degli esteri Sar. Ben-Gvir replica, non porgeremo l'altra guancia.
10: Intanto il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata e drammatica telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, mentre i Pasdaran avvertono Washington, in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti e luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo, da Teheran viene consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controllo sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
14: Subito italiani morti alle Maldive, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così, contattata dall'ANSA, l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. Stamattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone.
10: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
18: È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano, Alberto Carboni. Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati.
10: Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman. Sarà la quarta sfida tra i due con l'italo-argentino che è avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
18: È tutto, a più tardi.
11: Meteo.
9: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri dopo 20 anni ha riassaporato il gusto di vincere la Premier, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Fribourg dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff a promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. Voltiamo pagina, tennis. Prosegue il programma delle qualificazioni di Roland Garros. In chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina. Eliminato Travaglia. Tra le donne fuori Lisa Pigato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino, che scatta domenica. Basket, giornata di pausa per i playoff a scudetto. Domani in gara 3 Milano in vantaggio 2-0 ospita Reggio Emilia per chiudere la serie. Invece sull'1-1 l'altro confronto Trieste-Brescia. Venerdì gara 3 Trento-Virtus-Bologna, una vittoria per parte, Tortona-Venezia-Lagunari avanti 2-0. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
2: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
1: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
3: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo insomma il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
1: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4: È una giornata storica. La firma del protocollo con l'osservatorio lancia un impegno, una responsabilità, un'ipotesi di confronto importante sui temi del bullismo e cyberbullismo, sui quali l'UNICEF ha lavorato sempre. Questa piazza piena di giovani ci riempie di responsabilità, ma anche di orgoglio.
0: Ed è tutto, buona serata.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 17 e 12 minuti.
11: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sulla distruzione delle capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. In precedenza Trump aveva parlato di negoziati seri che lo avrebbero indotto a rinviare un nuovo attacco su Teheran. Il servizio della redazione.
19: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo.
7: Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un video messaggio all'European Clean Tech Conference, ha espresso preoccupazione sullo stallo nel Golfo. La situazione in Medio Oriente, ha detto, sta provocando ripercussioni in tutto il mondo. Grazie alle azioni intraprese negli ultimi anni siamo meno esposti rispetto al passato, ma, aggiunto, non siamo immuni. Finché dipenderemo dal petrolio e dal gas, ha concluso von der Leyen, rimarremo vulnerabili. Se vogliamo una vera indipendenza, dobbiamo accelerare l'elettrificazione. In Italia, con la cronaca, la Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. All'aeroporto di Napoli, capo di chino, la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno individuato 2 cittadini armeni che stavano per introdurre legalmente nel territorio nazionale 108 kg di sigarette di contrabbando. Le bionde sono state trovate nei bagagli da stiva dei 2 passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. Complessivamente sono state sequestrate 540 stecche di sigarette con il sigillo contraffatto della dogana armena, sistemate in contenitori di cellofan. Di nuovo in Italia, il Consiglio Comunale di Milano boccia la rottura del gemellaggio con Tel Aviv, un tema che si è confermato essere divisivo. Anche la maggioranza di centrosinistra si è spaccata con 3 consigliere della PD che hanno votato contro il documento. La proposta era stata ripresentata dai Verdi con un ordine del giorno dopo che l'interruzione del rapporto con la città israeliana a deciso ottobre era stata disattesa. Stellantis lancia il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime iCar sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'iCar, spiegano dall'azienda, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. Punta a consentire alle persone di muoversi con i brand e i prodotti che amano e di cui si fidano. Lo sport e il calcio, l'Arsenal si avvicina al titolo di campione d'Inghilterra, tanto ambito dal 2004, quando lo ha conquistato per l'ultima volta grazie al successo per 1-0 contro il Burnley in un Emirates Stadium già in festa. Prima ancora dell'ultima giornata, la squadra londinese ha 82 punti e sarà ufficialmente incoronata già oggi se il Manchester City a 77 punti non dovesse battere il Bournemouth. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Meteo.
9: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse, con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri dopo 20 anni ha riassaporato il gusto di vincere la Premier, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, una con il Villarreal, incrocia la sorpresa Fribourg dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. Voltiamo pagina, tennis. Prosegue il programma delle qualificazioni di Roland Garros. In chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina. Eliminato Travaglia, tra le donne fuori Lisa Pigato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino, che scatta domenica. Basket, giornata di pausa per i playoff scudetto. Domani in gara 3 Milano in vantaggio 2-0 ospita Reggio Emilia per chiudere la serie. Invece sull'1-1 l'altro confronto Trieste-Brescia. Venerdì gara 3 Trento-Virtus-Bologna, una vittoria per parte, Tortona-Venezia, Lagunari avanti 2-0. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport, che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
2: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
1: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
3: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo insomma il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
1: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4: È una giornata storica. La firma del protocollo con l'osservatorio lancia un impegno, una responsabilità, un'ipotesi di confronto importante sui temi del bullismo e cyberbullismo, sui quali l'UNICEF ha lavorato sempre. Questa piazza piena di giovani ci riempie di responsabilità, ma anche di orgoglio.
0: Ed è tutto, buona serata.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: Economy News.
12: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto quattro linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui quattro anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 17 e 24 minuti.
11: News.
14: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Immagini talmente forti che si apre un'improvvisa e clamorosa spaccatura nello stesso governo di Tel Aviv, attacco frontale del ministro degli esteri Sar contro il suo collega Ben-Gvir. Da te vergognosa messa in scena, tu non sei il volto di Israele, hai volontariamente avete causato danno al nostro Stato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due 18enni. Calcio: il Monza conoscerà questa sera l'avversaria nella finale dei play-off promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, vittorioso 3-0 in casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Meteo.
9: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri dopo 20 anni ha riassaporato il gusto di vincere la Premier, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Fribourg dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff a promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. Voltiamo pagina, tennis. Prosegue il programma delle qualificazioni di Roland Garros. In chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina. Eliminato Travaglia. Tra le donne fuori Lisa Pigato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino, che scatta domenica. Basket, giornata di pausa per i playoff a scudetto. Domani in gara 3 Milano in vantaggio 2-0 ospita Reggio Emilia per chiudere la serie. Invece sull'1-1 l'altro confronto Trieste-Brescia. Venerdì gara 3 Trento-Virtus-Bologna, una vittoria per parte, Tortona-Venezia, Lagunari avanti 2-0. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport, che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026 promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
2: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
1: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
3: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo insomma il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
1: Non solo atleti ma anche istituzioni come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4: È una giornata storica, la firma del protocollo con l'osservatorio lancia un impegno, una responsabilità, un'ipotesi di confronto importante sui temi del bullismo e cyberbullismo sui quali UNICEF ha lavorato sempre. Questa piazza piena di giovani ci riempie di responsabilità ma anche di orgoglio.
0: Ed è tutto, buona serata.
10: News. Bentrovati dalla redazione.
18: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Non sei il volto di Israele, attacca pubblicamente il ministro degli esteri Sar. Ben-Gvir replica, non porgeremo l'altra guancia.
10: Intanto il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata e drammatica telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, mentre i Pasdaran avvertono Washington, in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti e luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo, da Teheran viene consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controllo sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
18: Subito italiani morti alle Maldive, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così, contattata dall'ANSA, l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. Stamattina sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone.
10: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura

0: radicale era pronto ad agire.
1: È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano, Alberto Carboni. Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati.
0: Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Coboli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman, sarà la quarta sfida tra i due con l'italo-argentino che è avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Bavassori.
1: È tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
8: Sono le 17 e 36 minuti.
2: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sulla distruzione delle capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. In precedenza Trump aveva parlato di negoziati seri che lo avrebbero indotto a rinviare un nuovo attacco su Teheran. Servizio della redazione.
10: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo.
9: Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un video messaggio all'European Clean Tech Conference, ha espresso preoccupazione sullo stallo nel Golfo. La situazione in Medio Oriente, ha detto, sta provocando ripercussioni in tutto il mondo. Grazie alle azioni intraprese negli ultimi anni siamo meno esposti rispetto al passato, ma, aggiunto, non siamo immuni finché dipenderemo dal petrolio e dal gas. Ha concluso von der Leyen, rimarremo vulnerabili. Se vogliamo una vera indipendenza, dobbiamo accelerare l'elettrificazione. In Italia, con la cronaca, la Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. All'aeroporto di Napoli, Capodichino, la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno individuato due cittadini armeni che stavano per introdurre legalmente nel territorio nazionale 108 kg di sigarette di contrabbando. Le bionde sono state trovate nei bagagli da stiva dei due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. Complessivamente sono state sequestrate 540 stecche di sigarette con

0: il sigillo contraffatto della dogana armena sistemate in contenitori di cellophane. Di nuovo in Italia, il Consiglio Comunale di Milano boccia la rottura del gemellaggio con Tel Aviv, un tema che si è confermato essere divisivo. Anche la maggioranza di centrosinistra si è spaccata con 3 consigliere della PD che hanno votato contro il documento. La proposta era stata ripresentata dai Verdi con un ordine del giorno dopo che l'interruzione del rapporto con la città israeliana deciso a ottobre era stata disattesa. Stellantis lancia il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime iCar sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'iCar, spiegano dall'azienda, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. Punta a consentire alle persone di muoversi con i brand e i prodotti che amano e di cui si fidano. Lo sport e il calcio, l'Arsenal si avvicina al titolo di campione d'Inghilterra, tanto ambito dal 2004, quando lo ha conquistato per l'ultima volta grazie al successo per 1-0 contro il Burnley in un Emirates Stadium già in festa. Prima ancora dell'ultima giornata, la squadra londinese ha 82 punti e sarà ufficialmente incoronata già oggi se il Manchester City a 77 punti non dovesse battere il Bournemouth. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Viabilità.
0: In Liguria per lavori Codina 10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, più avanti tra Spotorno e Savona. Difficoltà inoltre al nodo di Genova Ovest con Codina 7 da Bolzaneto a San Pier d'Arena verso Genova. Ripercussioni in A12 da Genova Est al Bivio per la 7 e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. A Milano lunghe code in tangenziale Ovest per un incidente da Roa Corsico verso la 1. Code anche nella direzione opposta tra Vigentina e Assago. Ci sono inoltre code in tangenziale Nord da Cormano verso Sesto e sul tratto urbano della 4 da Pero a Cinisello verso Trieste. Più a est per un incidente circa 4 km di code in A4 tra Summa Campagna e Peschiera verso Torino. A Bologna code sul ramo di Casalecchio, tratto finale verso la 1. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno dalla Strassigna a Scandicci verso Firenze. In A14 code per lavori tra Pineto e Pescara Nord in ambo i sensi. A Roma traffico congestionato in tangenziale est con code nelle due direzioni. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ardiatina alla Romanina. A Napoli difficoltà per lavori sull'asse mediano con code tra Versa Mirito e Grumo Nevano in ambo i sensi. Ci sono inoltre code per il traffico in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. In A16 circa 2 km di code per lavori tra Velino Ovest e Baiano verso Napoli. A Salerno traffico congestionato al nodo di Fratte con code in A2 in uscita a Fratte. In A3 tra Fratte e Salerno Centro e in tangenziale da Torbione verso Fratte.
1: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di Camera di Consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Atti, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 17 e 45 minuti.
1: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Immagini talmente forti che si apre un'improvvisa e clamorosa spaccatura nello stesso governo di Tel Aviv, attacco frontale del ministro degli esteri Sar contro il suo collega Ben-Gvir. Da te vergognosa messa in scena, tu non sei il volto di Israele, hai volontariamente causato danno al nostro Stato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 2 diciottenni. Calcio, il Monza conoscerà questa sera l'avversaria nella finale dei play-off promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, vittorioso 3-0 in casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Viabilità.
0: In Liguria per lavori codina 10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure e più avanti tra Spotorno e Savona. Difficoltà inoltre al nodo di Genova Ovest con codina 7 da Bolzaneto a San Pier d'Arena verso Genova. Ripercussioni in A12 da Genova Est al Bivio per la 7 e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. A Milano lunghe code in tangenziale Ovest per un incidente da Roa Corsico verso la 1. Code anche nella direzione opposta tra Vigentina e Assago. Ci sono inoltre code in tangenziale Nord da Cormano verso Sesto e sul tratto urbano della 4 da Pero a Cinisello verso Trieste. Più a est per un incidente circa 4 km di code in A4 tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. A Bologna code sul ramo di Casalecchio tratto finale verso la 1. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno dalla Strassigna a Scandicci verso Firenze. In A14 code per lavori tra Pineto e Pescara Nord in ambo i sensi. A Roma traffico congestionato in tangenziale est con code nelle due direzioni. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ardiatina alla Romanina. A Napoli difficoltà per lavori sull'asse Emiliano con code tra Versa Mirito e Grumonevano in ambo i sensi. Ci sono inoltre code per il traffico in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. In A16 circa 2 km di code per lavori tra Velino Ovest e Baiano verso Napoli. A Salerno traffico congestionato al nodo di Fratte con code in A2 in uscita a Fratte. In A3 tra Fratte e Salerno Centro e in tangenziale da Torbione verso Fratte.
1: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Ben trovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro Grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo, 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026 promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
7: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
6: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
8: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare e di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo. È un nostro dovere.
6: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
9: È un impegno, una responsabilità sui temi del bullismo e ciberbullismo, sui quali l'UNICEF ha lavorato sempre.
5: Ed è tutto, buona serata.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
11: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto quattro linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui quattro anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 17 e 56 minuti.
1: News.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Non sei il volto di Israele, attacca pubblicamente il ministro degli esteri Sar. Ben-Gvir replica, non porgeremo l'altra guancia.
12: Intanto il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata e drammatica telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, mentre i Pasdaran avvertono Washington, in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti e luoghi inaspettati. affermano. Nel frattempo, da Teheran viene consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controllo sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
13: Sub italiani morti alle Maldive, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così, contattata dall'ANSA, l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. Stamattina sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone.
12: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
13: È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano, Alberto Carboni. Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i 2 imputati.
12: Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman, sarà la quarta sfida tra i due con l'italo-argentino che è avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
13: È tutto, a più tardi.
1: GR News.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18 ed un minuto.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di Camera di Consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Atti, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir, che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di Camera di Consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Atti, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 18 e 7 minuti.
1: News.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Derisi, mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele, le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati nei giorni scorsi dall'IDF portati ad Ashdod scatenano la reazione del governo italiano, aprendo una crisi diplomatica tra Roma e Tel Aviv. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, pretendendo scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Interviene anche il premier israeliano Netanyahu che dice «Abbiamo il diritto di fermare la flottiglia, ma Ben Gvir ha sbagliato».
12: Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva Al Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
13: La cronaca alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
12: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa, così il rescue team finlandese che oggi ha recuperato altre 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatros, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
13: Continua la caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.
12: Il ciclismo Narvez Calel Tris, l'ecuadoriano, batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia e sua la terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi.
13: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben Gvir che li ride e dice benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di Camera di Consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Delmastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
11: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 18 e 16 minuti.
1: News.
17: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Emergono nuovi interrogativi sulla tragedia dei 5 italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive. Secondo l'avvocato Arietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, nessuno dei partecipanti avrebbe avuto il brevetto Full Cave, necessario per penetrare in grotte sommerse profonde come quella di Alimatà. Per arrivare nel punto in cui sono stati ritrovati i corpi, serviva una certificazione speleo sub specifica, spiega la legale Damalè. L'avvocata sottolinea inoltre la differenza tra il brevetto caverna e quello grotta, definendola fondamentale ai fini dell'inchiesta. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura italiana sulla spedizione scientifica costata la vita a 5 connazionali.
18: Fa discutere il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati da Israele al largo di Cipro. I primi partecipanti sono arrivati al porto di Ashdod, dove video diffusi sui social mostrano persone bendate, ammanettate e costrette in ginocchio. A scatenare le polemiche soprattutto le immagini del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti parlando di sostenitori del terrorismo. Durissima la reazione del governo italiano. Giorgio Meloni e Antonio Tajani definiscono le immagini inaccettabili, annunciano la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Tajani chiede il rilascio rapido dei cittadini italiani fermati e il pieno rispetto della loro dignità e sicurezza. Critiche a Ben-Gvir anche dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Tu non sei il volto di Israele, scrive sui social.
17: Secondo i media israeliani, Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto nelle ultime ore una lunga e drammatica telefonata sul dossier Iran. Intanto il New York Times rivela dettagli su un presunto piano condiviso da Stati Uniti e Israele per favorire un cambio di regime a Teheran. Tra gli obiettivi ci sarebbe stato anche il ritorno sulla scena dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Il quotidiano parla di un progetto articolato tra attacchi militari, destabilizzazione interna e pressione politica per provocare il collasso della Repubblica Islamica. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito in un raid israeliano avvenuto nei mesi scorsi e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.
18: L'Iran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale. Lo riferisce Reuters, secondo cui Teheran avrebbe intensificato posti di blocco militari, controlli sulle navi e accordi diplomatici per regolare il transito nell'area. I Pasdaran avrebbero introdotto un sistema che favorisce le imbarcazioni legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre navi potrebbero essere richiesti accordi specifici o pagamenti superiori ai $150,000 per garantire il passaggio sicuro, una situazione che continua ad alimentare la tensione internazionale nel Golfo Persico.
17: Veniamo in Italia con la cronaca. A Firenze un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane, già sottoposto in passato a una misura cautelare per gli stessi reati, avrebbe ripreso a frequentare online ambienti riconducibili all'estremismo islamico legato all'ISIS subito dopo la revoca del precedente provvedimento. Il minorenne era arrivato in Italia poco più di 3 anni fa ed era stato ammesso alla messa alla prova nel marzo scorso. La polizia parla di contatti social con profili riconducibili a Daesh e all'estremismo radicale.
18: 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo, accoltellato nell'ottobre del 2025 a Milano in Corso Como durante una rapina da €50. Il coimputato Ahmed Atia è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Momento molto intenso. In aula prima della sentenza la vittima ha abbracciato entrambi gli imputati, che hanno chiesto scusa. Il legale di Chiani ha parlato di un gesto di straordinario spessore umano da parte del giovane studente.
17: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Brutte notizie per la Juventus sul mercato. Dalla Spagna rilanciano l'interesse dell'Atletico Madrid per Bernardo Silva, obiettivo dichiarato dei bianconeri. Secondo Marca, Diego Simeone avrebbe individuato nel centrocampista portoghese il possibile erede di Antoine Griezmann, destinato all'Orlando City. Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City dopo 9 stagioni, era considerato una priorità dalla Juventus, che si era già mossa attraverso l'agente Jorge Mendes, ma l'inserimento dell'Atletico e la possibile mancata qualificazione dei bianconeri alla Champions League rischiano ora di complicare l'operazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la terza vittoria personale in questa edizione, terzo posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani, dodicesima frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Derisi mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati nei giorni scorsi dell'IDF e portati ad Ashdod scatenano la reazione del governo italiano, aprendo una crisi diplomatica tra Roma e Tel Aviv. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, pretendendo scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Interviene anche il premier israeliano Netanyahu, che dice: abbiamo il diritto di fermare la flottiglia, ma Ben-Gvir ha sbagliato.
12: Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva Al Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Muzza attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
13: La cronaca alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
12: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Così il rescue team finlandese, che oggi ha recuperato altri 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatros, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
13: Continua la caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27, per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.
12: Il ciclismo: Narvaez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, è sua la 3ª vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, Vingegaard a 27 secondi.
13: È tutto, a più tardi.
1: GR News. Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
4: Sono le 18 e 31 minuti.
1: News.
17: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Emergono nuovi interrogativi sulla tragedia dei 5 italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive. Secondo l'avvocato Arietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, nessuno dei partecipanti avrebbe avuto il brevetto Full Cave necessario per penetrare in grotte sommerse profonde come quella di Alimatà. Per arrivare nel punto in cui sono stati ritrovati i corpi serviva una certificazione speleo sub specifica, spiega la legale Damalè. L'avvocata sottolinea inoltre la differenza tra il brevetto caverna e quello grotta, definendola fondamentale ai fini dell'inchiesta. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura italiana sulla spedizione scientifica costata la vita a 5 connazionali.
18: Fa discutere il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati da Israele al largo di Cipro. I primi partecipanti sono arrivati al porto di Ashdod, dove video diffusi sui social mostrano persone bendate, ammanettate e costrette in ginocchio. A scatenare le polemiche soprattutto le immagini del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti parlando di sostenitori del terrorismo. Durissima la reazione del governo italiano. Giorgio Meloni e Antonio Tajani definiscono le immagini inaccettabili, annunciano la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Tajani chiede il rilascio rapido dei cittadini italiani fermati e il pieno rispetto della loro dignità e sicurezza. Critica Ben-Gvir anche dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Tu non sei il volto di Israele, scrive sui social.
17: Secondo i media israeliani, Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto nelle ultime ore una lunga e drammatica telefonata sul dossier Iran. Intanto il New York Times rivela dettagli su un presunto piano condiviso da Stati Uniti e Israele per favorire un cambio di regime a Teheran. Tra gli obiettivi ci sarebbe stato anche il ritorno sulla scena dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Il quotidiano parla di un progetto articolato tra attacchi militari, destabilizzazione interna e pressione politica per provocare il collasso della Repubblica Islamica. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito in un raid israeliano avvenuto nei mesi scorsi e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.
18: L'Iran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale. Lo riferisce Reuters, secondo cui Teheran avrebbe intensificato posti di blocco militari, controlli sulle navi e accordi diplomatici per regolare il transito nell'area. I Pasdaran avrebbero introdotto un sistema che favorisce le imbarcazioni

0: nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari, il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani, 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 paesi membri,

0: Il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 48 minuti.
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Submund Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiani, immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali, tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
4: L'economia.
3: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis: è firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, e poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori, anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Al microfono di Alessandro Cisilin, l'eurodeputata Camilla Laureti, responsabile agricoltura del PD, riconosce passi in avanti, ma spiega: bisogna lavorare con urgenza sui fertilizzanti organici.
5: Sicuramente bene per gli aiuti di Stato, bene per la flessibilità nella politica agricola comune.
6: Per fare un fertilizzante serve anche il gas, quindi c'è e rimarrà comunque una dipendenza.
5: Non sprechiamo questa crisi. Noi noi abbiamo in questo momento con il blocco dello stretto di Hormuz una quantità minore di fertilizzante che arriva nei nostri paesi e soprattutto ad un costo altissimo, in alcuni casi è arrivato a più 70%. E allora per costruire quell'autonomia strategica europea non serve soltanto regolare il commercio con paesi terzi che naturalmente hanno molta disponibilità di fertilizzante perché hanno molta disponibilità di gas naturale, ma ci serve lavorare e lavorare di più, e questo è un punto che io aggiungerei al piano su ricerca e innovazione per fertilizzanti organici, perché così noi costruiremo un pezzetto di quell'autonomia strategica europea.
3: L'avvio del mercato europeo delle emissioni nel trasporto marittimo e l'estensione dal 2028 ai trasporti su strada e al settore residenziale e commerciale avranno pesanti ricadute economiche sulle famiglie e sulle imprese italiane. È la stima di un rapporto CER Confcommercio, ma il tema più urgente per l'autotrasporto è quello della proroga del taglio delle accise. Sentiamo Pasquale Russo, vicepresidente Confcommercio e presidente Conftrasporto.
4: È stato proclamato un fermo nazionale a partire dal prossimo lunedì, al momento il fermo è confermato, la speranza è che nella riunione di venerdì, che è già stata convocata dal Presidente del Consiglio con tutte le organizzazioni di categorie, si possa trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze di questo mondo, che evidentemente se si dovesse fermare porterebbe ulteriori ed importanti danni a tutta l'economia del Paese.
3: Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Meteo.
1: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buonasera dalla redazione.
3: Derisi mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati nei giorni scorsi dall'IDF e portati ad Ashdod scatenano la reazione del governo italiano, aprendo una crisi diplomatica tra Roma e Tel Aviv. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, pretendendo scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Interviene anche il premier israeliano Netanyahu, che dice: abbiamo il diritto di fermare la flottiglia, ma Ben-Gvir ha sbagliato.
2: Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva Al Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
3: La cronaca alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
2: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Così il rescue team finlandese, che oggi ha recuperato altri 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatros, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
3: Continua la caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27, per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.
2: Il ciclismo: Narvez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, è sua la 3ª vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi.
3: È tutto, a più tardi.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir, che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di Camera di Consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Delmastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 19 e 3 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
2: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
3: La cronaca: per Andrea Delmastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la 3ª Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Delmastro replica: faremo ricorso in Cassazione.
2: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatros Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri 2 corpi, quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Somma Cal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese, che si è immerso per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
3: Condannato a 20 anni Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. È la sentenza pronunciata dal giudice di Milano Alberto Carboni. La vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per Ahmed Atia il reato è stato riqualificato in omissione
8: di soccorso per lui, 10 mesi e 20 giorni di carcere. Altri tre giovani sono imputati davanti al tribunale per i minorenni.
2: Il calcio, la notte di Istanbul assegna l'Europa League e mette di fronte due squadre pronte a scrivere la pagina più importante della propria storia recente. Da una parte il Friburgo di Julian Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la Aston Villa dello specialista della competizione Unai Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare un pass storico per la Champions. Si gioca dalle ore 21.
8: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con l'Europa League, Friburgo Aston Villa, è l'ora della finale. Le due squadre sono pronte a scendere in campo dalle 21 per fare la storia. Nessuna delle due ha mai vinto l'Europa League. L'Aston Villa ha una Champions in bacheca, ma risale più di 40 anni fa. Un successo allo stato attuale riporterebbe il nome del club di Birmingham tra le grandi del calcio moderno. Dall'altra parte c'è il Friburgo, che va all'assalto del suo primo titolo europeo. Dopo una cavalcata trionfale manca l'ultimo atto, quello più importante. Per una finale del genere servono i migliori giocatori, per questo il tecnico dei tedeschi si affida alle giocate di Kubler e Grifo e a gol di Matanovic. Emery per la Aston Villa risponde con McKean e Watkins. Veniamo ai playoff di Serie B. Ieri l'attrezzato e favorito Monza ha messo fine ai sogni della Juve Stabia, uscita sconfitta nel doppio confronto ma con la consapevolezza di stare molto più in alto della 14ª posizione per valore della rosa. Stasera tocca agli altri semifinalisti, Palermo e Catanzaro. L'andata match è terminato 3-0 per i calabresi. La doppietta del navigato Iemmello e quella del giovane prospetto Liberali hanno reso davvero complicato il passaggio del turno per gli uomini di Inzaghi, che ora avranno bisogno di tutta la spinta del Barbera per raggiungere in finale il Monza e sperare in un clamoroso e affascinante ritorno in Serie A, che manca dalla stagione 2016-17, con in mezzo anche un fallimento societario che ha costretto il Palermo nel 2019 a ripartire dalla Serie D. Nazionali. Il tecnico della Grecia, il serbo Jovanovic, non ha gradito la decisione del commissario tecnico azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'Under 21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta, e ha spinto la propria federazione a forzare la mano, al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la FIGC assicura che il test non salterà e che la Grecia non ha diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario, e tramite le parole di Giancarlo Antognoni, che sarà il capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al CT ellenico: sarà un'Italia giovane e forte, la migliore nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva, ha detto Antognoni. Tra due giorni Novak Djokovic compirà 39 anni e si appresta a disputare il Roland Garros. Il serbo non è al meglio e non ha nascosto che appunto deve migliorare la sua situazione fisica. Sa che imporsi agli Open di Francia non sarà semplice, ma vuole comunque inseguire un isperato quarto successo in terra transalpina e la 25ª vittoria in uno slam, un'impresa che lo consegnerebbe definitivamente al mito. Il ciclismo. Navez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massimo Lata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia. È la sua terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, Vingegaard distante 27 secondi. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 19 e 10 minuti.
0: News.
9: Ancora bentrovati ad ascolto dalla redazione. Emergono nuovi interrogativi sulla tragedia dei 5 italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive. Secondo l'avvocato Orietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, nessuno dei partecipanti avrebbe avuto il brevetto Full Cave necessario per penetrare in grotte sommerse profonde come quella di Animatà. Per arrivare nel punto in cui sono stati ritrovati i corpi serviva una certificazione speleo sub specifica, spiega la legale Damalè. L'avvocata sottolinea inoltre la differenza tra il brevetto caverna e quello grotta, definendola fondamentale ai fini dell'inchiesta. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura italiana sulla spedizione scientifica costata la vita a 5 connazionali.
10: Fa discutere il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati da Israele al largo di Cipro. I primi partecipanti sono arrivati al porto di Ashdod, dove video diffusi sui social mostrano persone bendate, ammanettate e costrette in ginocchio. A scatenare le polemiche soprattutto le immagini del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti parlando di sostenitori del terrorismo. Durissima la reazione del governo italiano. Giorgio Meloni e Antonio Tajani definiscono le immagini inaccettabili, annunciano la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Tajani chiede il rilascio rapido dei cittadini italiani fermati e il pieno rispetto della loro dignità e sicurezza. Critiche a Ben-Gvir anche dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Tu non sei il volto di Israele, scrive sui social.
9: Secondo i media israeliani, Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto nelle ultime ore una lunga e drammatica telefonata sul dossier Iran. Intanto il New York Times rivela dettagli su un presunto piano condiviso da Stati Uniti e Israele per favorire un cambio di regime a Teheran. Tra gli obiettivi ci sarebbe stato anche il ritorno sulla scena dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Il quotidiano parla di un progetto articolato tra attacchi militari, destabilizzazione interna e pressione politica per provocare il collasso della Repubblica Islamica. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito in un raid israeliano avvenuto nei mesi scorsi e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.
10: L'Iran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale, lo riferisce Reuters, secondo cui Teheran avrebbe intensificato posti di blocco militari, controlli sulle navi e accordi diplomatici per regolare il transito nell'area. I Pasdaran avrebbero introdotto un sistema che favorisce le imbarcazioni legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre navi potrebbero essere richiesti accordi specifici o pagamenti superiori ai $150,000 per garantire il passaggio sicuro, una situazione che continua ad alimentare la tensione internazionale nel Golfo Persico.
9: Veniamo in Italia con la cronaca. A Firenze un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane, già sottoposto in passato a una misura cautelare per gli stessi reati, avrebbe ripreso a frequentare online ambienti riconducibili all'estremismo islamico legato all'ISIS subito dopo la revoca del precedente provvedimento. Il minorenne era arrivato in Italia poco più di 3 anni fa ed era stato ammesso alla messa alla prova nel marzo scorso. La polizia parla di contatti social con profili riconducibili a Daesh e all'estremismo radicale.
10: 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo, accoltellato nell'ottobre del 2025 a Milano in Corso Como durante una rapina da 50 euro. Il coimputato Ahmed Atia è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Momento molto intenso. In aula prima della sentenza la vittima ha abbracciato entrambi gli imputati che hanno chiesto scusa. Il legale di Chiani ha parlato di un gesto di straordinario spessore umano da parte del giovane studente.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, brutte notizie per la Juventus sul mercato. Dalla Spagna rilanciano l'interesse dell'Atletico Madrid per Bernardo Silva, obiettivo dichiarato dei bianconeri. Secondo Marca, Diego Simeone avrebbe individuato nel centrocampista portoghese il possibile erede di Antoine Griezmann, destinato all'Orlando City. Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City dopo 9 stagioni, era considerato una priorità dalla Juventus, che si era già mossa attraverso l'agente Jorge Mendes, ma l'inserimento dell'Atletico e la possibile mancata qualificazione dei bianconeri alla Champions League rischiano ora di complicare l'operazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
12: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso, la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 19 e 22 minuti.
0: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con l'Europa League, Friburgo Aston Villa, è l'ora della finale. Le due squadre sono pronte a scendere in campo dalle 21 per fare la storia. Nessuna delle due ha mai vinto l'Europa League. L'Aston Villa ha una Champions in bacheca, ma risale a più di 40 anni fa. Un successo allo stato attuale riporterebbe il nome del club di Birmingham tra le grandi del calcio moderno. Dall'altra parte c'è il Friburgo, che va all'assalto del suo primo titolo europeo. Dopo una cavalcata trionfale, manca l'ultimo atto, quello più importante. Per una finale del genere servono i migliori giocatori, per questo il tecnico dei tedeschi si affida alle giocate di Kubler e Grifo e a gol di Matanovic. Emery per l'Aston Villa risponde con McKean e Watkins. Veniamo ai playoff di Serie B. Ieri l'attrezzato e favorito Monza ha messo fine ai sogni della Juve Stabia, uscita sconfitta nel doppio confronto, ma con la consapevolezza di stare molto più in alto della 14ª posizione per valore della rosa. Stasera tocca agli altri semifinalisti, Palermo e Catanzaro. L'andata match è terminato 3-0 per i calabresi. La doppietta del navigato Iemmello e quella del giovane prospetto Liberali hanno reso davvero complicato il passaggio del turno per gli uomini di Inzaghi, che ora avranno bisogno di tutta la spinta del Berbera per raggiungere in finale il Monza e sperare in un clamoroso e affascinante ritorno in Serie A, che manca dalla stagione 2016-17, con in mezzo anche un fallimento societario che ha costretto il Palermo nel 2019 a ripartire dalla Serie D. Nazionali, il tecnico della Grecia, il serbo Jovanovic, non ha gradito la decisione del commissario tecnico azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'Under 21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta, e ha spinto la propria federazione a forzare la mano, al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la FIGC assicura che il test non salterà e che la Grecia non ha diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario, e tramite le parole di Giancarlo Antognoni, che sarà il capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al CT ellenico: sarà un'Italia giovane e forte, la migliore nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva, ha detto Antognoni. Tra due giorni Novak Djokovic compirà 39 anni e si appresta a disputare il Roland Garros. Il serbo non è al meglio e non ha nascosto che appunto deve migliorare la sua situazione fisica. Sa che imporsi agli Open di Francia non sarà semplice, ma vuole comunque inseguire un isperato quarto successo in terra transalpina e la 25ª vittoria in uno slam, un'impresa che lo consegnerebbe definitivamente al mito. Il ciclismo, Navez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massimo Lata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia. È la sua terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, Vingegaard distante 27 secondi. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
13: News. Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Submund Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiani, immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
14: L'economia.
13: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo dello 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis. È firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti. E poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori, anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Al microfono di Alessandro Cisilin, l'eurodeputata Camilla Laureti, responsabile agricoltura del PD, riconosce passi in avanti, ma spiega: bisogna lavorare con urgenza sui fertilizzanti organici.
14: Sicuramente bene per gli aiuti di Stato, bene per la flessibilità nella politica agricola comune.
15: Per fare un fertilizzante serve anche il gas, quindi c'è e rimarrà comunque una dipendenza.
14: Non sprechiamo questa crisi. Noi abbiamo in questo momento, con il blocco dello stretto di Hormuz, una quantità minore di fertilizzante che arriva nei nostri paesi e soprattutto ad un costo altissimo, in alcuni casi è arrivato a più 70%. E allora, per costruire quell'autonomia strategica europea, non serve soltanto regolare il commercio con paesi terzi che naturalmente hanno molta disponibilità di fertilizzante perché hanno molta disponibilità di gas naturale, ma ci serve lavorare e lavorare di più, e questo un punto che io aggiungerei al piano su ricerca e innovazione per fertilizzanti organici, perché così noi costruiremo un pezzetto di quell'autonomia strategica europea.
13: L'avvio del mercato europeo delle emissioni nel trasporto marittimo e l'estensione dal 2028 ai trasporti su strada e al settore residenziale e commerciale avranno pesanti ricadute economiche sulle famiglie e sulle imprese italiane. È la stima di un rapporto CER Confcommercio, ma il tema più urgente per l'autotrasporto è quello della proroga del taglio delle accise. Sentiamo Pasquale Russo, vicepresidente Confcommercio e presidente Conftrasporto.
16: È stato proclamato un fermo nazionale a partire dal prossimo lunedì. Al momento il fermo è confermato. La speranza è che nella riunione di venerdì, che è già stata convocata dal presidente del Consiglio con tutte le organizzazioni di categorie, si possa trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze di questo mondo, che evidentemente, se si dovesse fermare, porterebbe ulteriori ed importanti danni a tutta l'economia del paese.
13: Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
13: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Sumud Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiani, immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
17: L'economia.
13: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis: è firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, e poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
17: GR News.
18: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 19 e 38 minuti.
17: News.
2: Buonasera dalla redazione.
8: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele, mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
2: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe dovrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
8: La cronaca: per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la terza corte d'appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione.
2: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatros Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri 2 corpi, quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese che si è immerso per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
8: Condannato a 20 anni, Alessandro Chiani è processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. E la sentenza pronunciata dal giudice di Milano, Alberto Carboni. La vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per Ahmed Atia il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso. Per lui 10 mesi e 20 giorni di carcere. Altri 3 giovani sono imputati davanti al tribunale per i minorenni.
2: Il calcio: la notte di Istanbul assegna l'Europa League e mette di fronte 2 squadre pronte a scrivere la pagina più importante della propria storia recente. Da una parte il Friburgo di Julian Schuster, autentica sorpresa del torneo; dall'altra parte la Aston Villa dello specialista della competizione Unai Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare un pass storico per la Champions. Si gioca dalle ore 21.
8: È tutto, buon proseguimento di serata.
5: Viabilità.
6: Situazione critica in A10, dove per un incidente il traffico è bloccato tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. Ci sono lunghe code di veicoli bloccati e code sul tratto precedente a partire da Savona. Per un incidente, difficoltà anche al nodo di Genova Ovest, con code in A10 fino ad aeroporto verso Ventimiglia.

0: Verona Sud e più avanti per un incidente tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. A Roma ancora difficoltà in tangenziale est per un incidente con lunghe code dal bivio per la 24 e Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Cassia ad Ardiatina e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A sud di Roma poi code sulla Pontina per un incidente da Ardia ad Aprilia verso Latina. Migliora a Napoli ancora code per lavori tuttavia sull'asse mediano tra Sant'Antima e Arzano nelle due direzioni.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con l'Europa League, Friburgo Aston Villa è l'ora della finale. Le due squadre sono pronte a scendere in campo dalle 21 per fare la storia. Nessuna delle due ha mai vinto l'Europa League. L'Aston Villa ha una Champions in bacheca ma risale più di 40 anni fa. Un successo allo stato attuale riporterebbe il nome del club di Birmingham tra le grandi del calcio moderno. Dall'altra parte c'è il Friburgo che va all'assalto del suo primo titolo europeo. Dopo una cavalcata trionfale manca l'ultimo atto, quello più importante. Per una finale del genere servono i migliori giocatori, per questo il tecnico dei tedeschi si affida alle giocate di Kubler e Grifo e a gol di Matanovic. Emery per l'Aston Villa risponde con McKean e Watkins. Veniamo ai playoff di Serie B. Ieri l'attrezzato e favorito Monza ha messo fine ai sogni della Juve Stabia, uscita sconfitta nel doppio confronto ma con la consapevolezza di stare molto più in alto della 14ª posizione per valore della rosa. Stasera tocca agli altri semifinalisti, Palermo e Catanzaro. L'andata match è terminato 3-0 per i calabresi. La doppietta del navigato Iemmello e quella del giovane prospetto Liberali hanno reso davvero complicato il passaggio del turno per gli uomini di Inzaghi, che ora avranno bisogno di tutta la spinta del Berbera per raggiungere in finale il Monza e sperare in un clamoroso e affascinante ritorno in Serie A, che manca dalla stagione 2016-17 con in mezzo anche un fallimento societario che ha costretto il Palermo nel 2019 a ripartire dalla Serie D. Nazionali, il tecnico della Grecia, il serbo Jovanovic, non ha gradito la decisione del commissario tecnico azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'Under 21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta e ha spinto la propria federazione a forzare la mano, al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la FIGC assicura che il test non salterà e che la Grecia non ha diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario. Tramite le parole di Giancarlo Antognoni, che sarà il capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al CT ellenico: sarà un'Italia giovane e forte, la migliore nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva, ha detto Antognoni. Tra due giorni Novak Djokovic compirà 39 anni e si appresta a disputare il Roland Garros. Il serbo non è al meglio e non ha nascosto che appunto deve migliorare la sua situazione fisica. Sa che imporsi agli Open di Francia non sarà semplice, ma vuole comunque inseguire un isperato quarto successo in terra transalpina e la 25ª vittoria in uno slam, un'impresa che lo consegnerebbe definitivamente al mito. Il ciclismo, Navez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massimo Lata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia. È la sua terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard, distante 27 secondi. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 47 minuti.
3: News.
4: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Emergono nuovi interrogativi sulla tragedia dei 5 italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive. Secondo l'avvocato Orietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, nessuno dei partecipanti avrebbe avuto il brevetto Full Cave necessario per penetrare in grotte sommerse profonde come quella di Animatà. Per arrivare nel punto in cui sono stati ritrovati i corpi serviva una certificazione speleo sub specifica, spiega la legale Damalè. L'avvocata sottolinea

0: Inoltre la differenza tra il brevetto caverna e quello grotta, definendola fondamentale ai fini dell'inchiesta. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura italiana sulla spedizione scientifica costata la vita a 5 connazionali.
1: Fa discutere il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati da Israele al largo di Cipro. I primi partecipanti sono arrivati al porto di Ashdod, dove video diffusi sui social mostrano persone bendate, ammanettate e costrette in ginocchio. A scatenare le polemiche soprattutto le immagini del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, che deride gli attivisti parlando di sostenitori del terrorismo. Durissima la reazione del governo italiano. Giorgio Meloni e Antonio Tajani definiscono le immagini inaccettabili, annunciano la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Tajani chiede il rilascio rapido dei cittadini italiani fermati e il pieno rispetto della loro dignità e sicurezza. Critica Ben Gvir anche dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Tu non sei il volto di Israele, scrive sui social.
0: Secondo i media israeliani, Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto nelle ultime ore una lunga e drammatica telefonata sul dossier Iran. Intanto il New York Times rivela dettagli su un presunto piano condiviso da Stati Uniti e Israele per favorire un cambio di regime a Teheran. Tra gli obiettivi ci sarebbe stato anche il ritorno sulla scena dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Il quotidiano parla di un progetto articolato tra attacchi militari, destabilizzazione interna e pressione politica per provocare il collasso della Repubblica Islamica. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito in un raid israeliano avvenuto nei mesi scorsi e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.
1: L'Iran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale, lo riferisce Reuters, secondo cui Teheran avrebbe intensificato posti di blocco militari, controlli sulle navi e accordi diplomatici per regolare il transito nell'area. I Pasdaran avrebbero introdotto un sistema che favorisce le imbarcazioni legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre navi potrebbero essere richiesti accordi specifici o pagamenti superiori ai $150,000 per garantire il passaggio sicuro, una situazione che continua ad alimentare la tensione internazionale nel Golfo Persico.
0: Veniamo in Italia con la cronaca. A Firenze, un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane, già sottoposto in passato a una misura cautelare per gli stessi reati, avrebbe ripreso a frequentare online ambienti riconducibili all'estremismo islamico legato all'ISIS subito dopo la revoca del precedente provvedimento. Il minorenne era arrivato in Italia poco più di 3 anni fa ed era stato ammesso alla messa alla prova nel marzo scorso. La polizia parla di contatti social con profili riconducibili a Daesh e all'estremismo radicale.
1: 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo, accoltellato nell'ottobre del 2025 a Milano in Corso Como durante una rapina da 50 euro. Il coimputato Ahmed Atia è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Momento molto intenso: in aula prima della sentenza la vittima ha abbracciato entrambi gli imputati, che hanno chiesto scusa. Il legale di Chiani ha parlato di un gesto di straordinario spessore umano da parte del giovane studente.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: brutte notizie per la Juventus sul mercato. Dalla Spagna rilanciano l'interesse dell'Atletico Madrid per Bernardo Silva, obiettivo dichiarato dei bianconeri. Secondo Marca, Diego Simeone avrebbe individuato nel centrocampista portoghese il possibile erede di Antoine Griezmann, destinato all'Orlando City. Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City dopo 9 stagioni, era considerato una priorità dalla Juventus, che si era già mossa attraverso l'agente Jorge Mendes. Ma l'inserimento dell'Atletico e la possibile mancata qualificazione dei bianconeri alla Champions League rischiano ora di complicare l'operazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità. Situazione critica in A10, dove per un incidente il traffico è bloccato tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. Ci sono lunghe code di veicoli bloccati e code sul tratto precedente a partire da Savona. Per un incidente difficoltà anche al nodo di Genova Ovest, con code in A10 fino ad Aeroporto verso Ventimiglia e in A7 da San Pier d'Arena verso Milano e da Bolzaneto verso Genova. Ripercussioni anche in A12 con code da Genova Est al bivio per l'A7. A Milano ancora code in tangenziale Ovest tra Rho e Lorenzo verso la 1. Per un incidente in A4 inoltre code tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Più a est in A4 code per lavori tra Verona Est e Verona Sud e più avanti per un incidente tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. A Roma ancora difficoltà in tangenziale est per un incidente con lunghe code dal bivio per la 24 e Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni 23 a Salaria verso San Giovanni. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Cassia da Ardiatina e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A sud di Roma poi code sulla Pontina per un incidente da Ardia ad Aprilia verso Latina. Migliora a Napoli, ancora code per lavori tuttavia sull'asse mediano tra Sant'Antima e Arzano nelle due direzioni.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir, che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 20 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dallo studio pubblicato dall'ABI su evoluzione demografica e servizi bancari emerge che demografia e invecchiamento della popolazione costituiscono una sfida epocale per l'economia italiana. Se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica di per sé una riduzione del potenziale di crescita, già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano anche che in assenza di interventi i livelli del PIL potrebbero decrescere di oltre il 18% nel 2050 e di circa il 30% nel 2080. L'Associazione delle Banche Italiane suggerisce pertanto 4 linee di intervento fondamentali per cercare di recuperare terreno, concentrandosi su giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. Infatti, stando alle previsioni dell'Istat, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080, scendendo dagli attuali 59 milioni a circa 45,8 milioni. Al tempo stesso la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. Inoltre, la popolazione in età lavorativa calerebbe di oltre 13 milioni di unità, scendendo dall'attuale 63,3% del totale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel mezzogiorno. Secondo l'ABI, per ridurre gli effetti negativi di una simile dinamica demografica, occorre agire su più fattori, favorendo e rafforzando percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte pubblico-privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria e per le pari opportunità. Dal rapporto della Commissione europea sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU, concepito per favorire l'addio dell'Unione europea ai combustibili fossili russi, è emerso che nel 2025, tra i 27 Paesi membri, il nostro è stato quello che ha registrato i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, attestandosi a 116 euro per megawattora, mentre la media comunitaria è stata quella di 85 euro. Il rapporto di Bruxelles spiega i nostri prezzi elevati, chiamando in causa la dipendenza dell'Italia dal costoso gas naturale per la produzione di energia elettrica. Infatti, durante il 2025, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica in Italia, confermando pertanto il loro ruolo strutturale di tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale e mantenendo così i costi elevati. L'Istat segnala difficoltà per l'export di vino italiano che all'inizio 2026 cala del 13,3%. Su questo trend, secondo un'analisi dell'osservatorio dell'UIV, Unione Italiana Vini, pesa in modo decisivo il crollo registrato negli Stati Uniti, ossia nel primo mercato al mondo per i nostri produttori, che nel periodo precedente ai dazi di Trump raggiungeva una quota del 24% del totale esportato per un controvalore di 2 miliardi all'anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Radio GR News.
9: Sono le 20.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
10: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggio di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi quattro mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Tutto, grazie per l'attenzione.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati, e ammette l'errore del suo ministro Ben-Gvir che li deride. Dura la protesta del governo di Roma che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
12: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale, deridendo gli attivisti, scandisce: qui padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani, convocato l'ambasciatore israeliano. Durissimo il comunicato della Global Flottiglia, un trattamento riprovevole e vergognoso. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben-Gvir ha sbagliato, ha detto. Intanto domani dovrebbero rientrare i primi due cittadini italiani, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.
4: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento in risposta ad alcune azioni di Trump, dalla Groenlandia all'Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi firmati lo scorso luglio, che prevede tariffe al 15% per le merci europee, allo zero per quelle importate dagli Stati Uniti. Linea Strasburgo.
13: Oggi l'Unione Europea mantiene i suoi impegni, esulta la presidenza cipriota del Consiglio dei 27 sul via libera all'alba dopo una maratona notturna e tanti rinvii causati dalle scorribande di Trump all'accordo siglato dalla Commissione in Scozia a luglio. 15% di dazi sui prodotti europei, zero su quelli americani, ma era urgente dare stabilità ai rapporti transatlantici e certezza agli operatori, conviene Daniele Polato, Fratelli d'Italia, coordinatore dei conservatori europei per il commercio.
14: Un accordo si rispetta da entrambe le parti, non si modifica, diamo stabilità e concretezza agli imprenditori e alle imprese.
13: Non avrei firmato quell'accordo, ma Trump minacciava dazi ancora più alti e nostri ulteriori oneri di spesa militare, spiega il presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento, il socialdemocratico tedesco Lange. Qualche alternativa c'era, dissente il capo delegazione 5 Stelle Pasquale Tridico.
15: L'alternativa è fare per esempio la Digital Service Tax, una tassazione sui servizi digitali, dove noi abbiamo certamente una grande disavanzo di bilancio.
13: Nel testo fissati correttivi di una salvaguardia in caso di ulteriori blitz trampiani sui dazi e di una scadenza dell'accordo al 2029 dopo le prossime elezioni americane e anche quelle europee. Da Strasburgo, Alessandro Cisilin.
4: Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Erano tutti nella stessa grotta. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
16: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti il 14 maggio a 60 metri di profondità.
4: Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La decisione dei giudici dopo 2 ore di camera di consiglio. Lo scorso 22 aprile la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatena la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Decisione presa anche da Parigi. Netanyahu bacchetta e il falco dell'ultradestra ammette ha sbagliato. Attesi presto in Italia il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto e la giornalista Mantovani tra i fermati. Intanto, secondo quanto riportato da Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento, riportano i media arabi, potrebbe arrivare entro poche ore. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati. Teheran consolida anche il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Si rafforza il legame tra Italia e India. Il primo ministro indiano Modi è stato accolto dalla premier Meloni dopo l'incontro con il presidente Mattarella. L'ultima missione di un presidente indiano nella capitale risale a 26 anni fa. Eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha detto Meloni in una dichiarazione congiunta al termine del vertice a Villa Panfili. Scambi commerciali per 20 miliardi di euro e 7 gli accordi raggiunti, che vanno dalla cooperazione industriale sulla difesa alla mobilità di infermieri dall'India all'Italia. Il calcio e il futuro della panchina del Napoli. Come già anticipato, Conte va verso la chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale e il profilo in cima alla lista come sostituto è quello di Maurizio Sarri con contatti costanti. Ma il Napoli guarda con attenzione anche alle prossime mosse di Massimiliano Allegri e poi sullo sfondo anche il nome di Vincenzo Italiano. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 23 minuti.
1: News. Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Emergono nuovi interrogativi sulla tragedia dei 5 italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive. Secondo l'avvocato Orietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, nessuno dei partecipanti avrebbe avuto il brevetto Full Cave, necessario per penetrare in grotte sommerse profonde come quella di Animatà. Per arrivare nel punto in cui sono stati ritrovati i corpi, serviva una certificazione speleo subspecifica, spiega la legale Damalè. L'avvocata sottolinea inoltre la differenza tra il brevetto caverna e quello grotta, definendola fondamentale ai fini dell'inchiesta. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura italiana sulla spedizione scientifica costata la vita a 5 connazionali.
2: Fa discutere il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati da Israele al largo di Cipro. I primi partecipanti sono arrivati al porto di Ashdod, dove video diffusi sui social mostrano persone bendate, manettate, costrette in ginocchio. A scatenare le polemiche soprattutto le immagini del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti parlando di sostenitori del terrorismo. Durissima la reazione del governo italiano. Giorgio Meloni e Antonio Tajani definiscono le immagini inaccettabili, annunciano la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Tajani chiede il rilascio rapido dei cittadini italiani fermati e il pieno rispetto della loro dignità e sicurezza. Critiche a Ben-Gvir anche dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Tu non sei il volto di Israele, scrive sui social.
1: Secondo i media israeliani, Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto nelle ultime ore una lunga e drammatica telefonata sul dossier Iran. Intanto il New York Times rivela dettagli su un presunto piano condiviso da Stati Uniti e Israele per favorire un cambio di regime a Teheran. Tra gli obiettivi ci sarebbe stato anche il ritorno sulla scena dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Il quotidiano parla di un progetto articolato tra attacchi militari, destabilizzazione interna e pressione politica per provocare il collasso della Repubblica Islamica. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito in un raid israeliano avvenuto nei mesi scorsi e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.
2: L'Iran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale. Lo riferisce Reuters, secondo cui Teheran avrebbe intensificato posti di blocco militari, controlli sulle navi e accordi diplomatici per regolare il transito nell'area. I Pasdaran avrebbero introdotto un sistema che favorisce le imbarcazioni legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre navi potrebbero essere richiesti accordi specifici o pagamenti superiori ai $150,000 per garantire il passaggio sicuro, una situazione che continua ad alimentare la tensione internazionale nel Golfo Persico.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. A Firenze un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane, già sottoposto in passato a una misura cautelare per gli stessi reati, avrebbe ripreso a frequentare online ambienti riconducibili all'estremismo islamico legato all'ISIS subito dopo la revoca del precedente provvedimento. Il minorenne era arrivato in Italia poco più di 3 anni fa ed era stato ammesso alla messa alla prova nel marzo scorso. La polizia parla di contatti social con profili riconducibili a Daesh e all'estremismo radicale.
2: 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo, accoltellato nell'ottobre del 2025 a Milano in corso Como durante una rapina da 50 euro. Il coimputato Ahmed Atia è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Momento molto intenso in aula prima della sentenza. La vittima ha abbracciato entrambi gli imputati, che hanno chiesto scusa. Il legale di Chiani ha parlato di un gesto di straordinario spessore umano da parte del giovane studente.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, brutte notizie per la Juventus sul mercato. Dalla Spagna rilanciano l'interesse dell'Atletico Madrid per Bernardo Silva, obiettivo dichiarato dei bianconeri. Secondo Marca, Diego Simeone avrebbe individuato nel centrocampista portoghese il possibile erede di Antoine Griezmann, destinato all'Orlando City. Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City dopo 9 stagioni, era considerato una priorità dalla Juventus, che si era già mossa attraverso l'agente Jorge Mendes, ma l'inserimento dell'Atletico e la possibile mancata qualificazione dei bianconeri alla Champions League rischiano ora di complicare l'operazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati, e ammette l'errore del suo ministro Ben-Gvir che li deride. Dura la protesta del governo di Roma che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale, deridendo gli attivisti, scandisce: qui padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani, convocato l'ambasciatore israeliano. Durissimo il comunicato della Global Flottiglia, un trattamento riprovevole e vergognoso. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben-Gvir ha sbagliato, ha detto. Intanto domani dovrebbero rientrare i primi due cittadini italiani, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.
5: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento in risposta ad alcune azioni di Trump, dalla Groenlandia all'Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi firmati lo scorso luglio, che prevede tariffe al 15% per le merci europee, allo zero per quelle importate dagli Stati Uniti. Linea Strasburgo.
7: Oggi l'Unione Europea mantiene i suoi impegni, esulta la presidenza cipriota del Consiglio dei 27 sul via libera all'alba dopo una maratona notturna e tanti rinvii causati dalle scorribande di Trump all'accordo siglato dalla Commissione in Scozia a luglio. 15% di dazi sui prodotti europei, zero su quelli americani. Ma era urgente dare stabilità ai rapporti transatlantici e certezza agli operatori, conviene Daniele Polato, Fratelli d'Italia, coordinatore dei conservatori europei per il commercio.
8: Un accordo si rispetta da entrambe le parti, non si modifica. Diamo stabilità e concretezza agli imprenditori e alle imprese.
7: Non avrei firmato quell'accordo, ma Trump minacciava dazi ancora più alti e nostri ulteriori oneri di spesa militare, spiega il presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento, il socialdemocratico tedesco Lange. Qualche alternativa c'era, dissente il capodelegazione 5 Stelle Pasquale Tridico.
9: L'alternativa è fare per esempio la Digital Service Tax, una tassazione sui servizi digitali, dove noi abbiamo certamente una grande disavanzo di bilancio.
7: Nel testo fissati correttivi di una salvaguardia in caso di ulteriori blitz trampiani sui dazi e di una scadenza dell'accordo al 2029 dopo le prossime elezioni americane e anche quelle europee. Da Strasburgo, Alessandro Cisilin.
5: Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Erano tutti nella stessa grotta. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
10: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenic Benigno e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri i subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti il 14 maggio a 60 metri di profondità.
5: Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La decisione dei giudici dopo 2 ore di camera di consiglio. Lo scorso 22 aprile la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 41 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatena la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Decisione presa anche da Parigi. Netanyahu bacchetta e il falco dell'ultradestra ammette ha sbagliato. Attesi presto in Italia il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto e la giornalista Mantovani tra i fermati. Intanto, secondo quanto riportato da Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento, riportano i media arabi, potrebbe arrivare entro poche ore. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati. Teheran consolida anche il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 20 e 41 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatena la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Decisione presa anche da Parigi. Netanyahu bacchetta e il falco dell'ultradestra ammette ha sbagliato. Attesi presto in Italia il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto e la giornalista Mantovani tra i fermati. Intanto, secondo quanto riportato da Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento, riportano i media arabi, potrebbe arrivare entro poche ore. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati. Teheran consolida anche il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Si rafforza il legame tra Italia e India. Il primo ministro indiano Modi è stato accolto dalla premier Meloni dopo l'incontro con il presidente Mattarella. L'ultima missione di un presidente indiano nella capitale risale a 26 anni fa. Eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha detto Meloni in una dichiarazione congiunta al termine del vertice a Villa Panfili. Scambi commerciali per 20 miliardi di euro e 7 gli accordi raggiunti, che vanno dalla cooperazione industriale sulla difesa alla mobilità di infermieri dall'India all'Italia. Il calcio e il futuro della panchina del Napoli. Come già anticipato, Conte va verso la chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale e il profilo in cima alla lista come sostituto è quello di Maurizio Sarri con contatti costanti. Ma il Napoli guarda con attenzione anche alle prossime mosse di Massimiliano Allegri e poi sullo sfondo anche il nome di Vincenzo Italiano. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 47 minuti.
1: News. Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Emergono nuovi interrogativi sulla tragedia dei 5 italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive. Secondo l'avvocato Orietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, nessuno dei partecipanti avrebbe avuto il brevetto Full Cave necessario per penetrare in grotte sommerse profonde come quella di Animatà. Per arrivare nel punto in cui sono stati ritrovati i corpi serviva una certificazione speleo sub specifica, spiega la legale Damalè. L'avvocata sottolinea inoltre la differenza tra il brevetto caverna e quello grotta, definendola fondamentale ai fini dell'inchiesta. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura italiana sulla spedizione scientifica costata la vita a 5 connazionali.
2: Fa discutere il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati da Israele al largo di Cipro. I primi partecipanti sono arrivati al porto di Ashdod, dove video diffusi sui social mostrano persone bendate, manettate, costrette in ginocchio. A scatenare le polemiche soprattutto le immagini del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti parlando di sostenitori del terrorismo. Durissima la reazione del governo italiano. Giorgio Meloni e Antonio Tajani definiscono le immagini inaccettabili, annunciano la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Tajani chiede il rilascio rapido dei cittadini italiani fermati e il pieno rispetto della loro dignità e sicurezza. Critiche a Ben-Gvir anche dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Tu non sei il volto di Israele, scrive sui social.
1: Secondo i media israeliani, Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto nelle ultime ore una lunga e drammatica telefonata sul dossier Iran. Intanto il New York Times rivela dettagli su un presunto piano condiviso da Stati Uniti e Israele per favorire un cambio di regime a Teheran. Tra gli obiettivi ci sarebbe stato anche il ritorno sulla scena dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Il quotidiano parla di un progetto articolato tra attacchi militari, destabilizzazione interna e pressione politica per provocare il collasso della Repubblica Islamica. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito in un raid israeliano avvenuto nei mesi scorsi e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.
2: L'Iran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale, lo riferisce Reuters, secondo cui Teheran avrebbe intensificato posti di blocco militari, controlli sulle navi e accordi diplomatici per regolare il transito nell'area. I Pasdaran avrebbero introdotto un sistema che favorisce le imbarcazioni legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre navi potrebbero essere richiesti accordi specifici o pagamenti superiori ai $150,000 per garantire il passaggio sicuro, una situazione che continua ad alimentare la tensione internazionale nel Golfo Persico.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. A Firenze un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane, già sottoposto in passato una misura cautelare per gli stessi reati, avrebbe ripreso a frequentare online ambienti riconducibili all'estremismo islamico legato all'ISIS subito dopo la revoca del precedente provvedimento. Il minorenne era arrivato in Italia poco più di 3 anni fa ed era stato ammesso alla messa alla prova nel marzo scorso. La polizia parla di contatti social con profili riconducibili a Daesh e all'estremismo radicale.
2: 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo, accoltellato nell'ottobre del 2025 a Milano. In Corso Como durante una rapina da 50 euro. Il coimputato Ahmed Atia è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Momento molto intenso in aula prima della sentenza. La vittima ha abbracciato entrambi gli imputati che hanno chiesto scusa. Il legale di Chiani ha parlato di un gesto di straordinario spessore umano da parte del giovane studente.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Brutte notizie per la Juventus sul mercato. Dalla Spagna rilanciano l'interesse dell'Atletico Madrid per Bernardo Silva, obiettivo dichiarato dei bianconeri. Secondo Marca, Diego Simeone avrebbe individuato nel centrocampista portoghese il possibile erede di Antoine Griezmann destinato all'Orlando City. Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City dopo 9 stagioni, era considerato una priorità dalla Juventus, che si era già mossa attraverso l'agente Jorge Mendes, ma l'inserimento dell'Atletico e la possibile mancata qualificazione dei bianconeri alla Champions League rischiano ora di complicare l'operazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati, e ammette l'errore del suo ministro Ben-Gvir che li deride. Dura la protesta del governo di Roma che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano, durissimo il comunicato della Global Flottiglia, un trattamento riprovevole e vergognoso. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben-Gvir ha sbagliato, ha detto. Intanto domani dovrebbero rientrare i primi due cittadini italiani, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.
3: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento in risposta ad alcune azioni di Trump, dalla Groenlandia all'Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi firmati lo scorso luglio, che prevede tariffe al 15% per le merci europee, allo zero per quelle importate dagli Stati Uniti. Linea Strasburgo.
5: Oggi l'Unione Europea mantiene i suoi impegni e esulta. La presidenza cipriota del Consiglio dei 27 sul via libera all'alba dopo una maratona notturna e tanti rinvii causati dalle scorribande di Trump all'accordo siglato dalla Commissione in Scozia a luglio. 15% di dazi sui prodotti europei, zero su quelli americani. Ma era urgente dare stabilità ai rapporti transatlantici e certezza agli operatori, conviene Daniele Polato, Fratelli d'Italia, coordinatore dei conservatori europei per il commercio.
6: Un accordo si rispetta da entrambe le parti, non si modifica. Diamo stabilità e concretezza agli imprenditori e alle imprese.
5: Non avrei firmato quell'accordo, ma Trump minacciava dazi ancora più alti e nostri ulteriori oneri di spesa militare, spiega il presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento, il socialdemocratico tedesco Lange. Qualche alternativa c'era, dissente il capo delegazione 5 Stelle Pasquale Tridico.
7: L'alternativa è fare per esempio la Digital Service Tax, una tassazione sui servizi digitali, dove noi abbiamo certamente una grande disavanzo di bilancio.
5: Nel testo fissati correttivi di una salvaguardia in caso di ulteriori blitz trampiani sui dazi e di una scadenza dell'accordo al 2029 dopo le prossime elezioni americane e anche quelle europee. Da Strasburgo, Alessandro Cisilin.
3: Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Erano tutti nella stessa grotta. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
8: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultime in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti il 14 maggio a 60 metri di profondità.
3: Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La decisione dei giudici dopo 2 ore di camera di consiglio. Lo scorso 22 aprile la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: GR News.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
10: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi quattro mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. News.
11: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e cinque altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida, lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I due velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di tre cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i due diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei due imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiyeh invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i due pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La terza Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura allo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari. L'equadoregno vince la sua terza tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. Terzo Ulissi. In maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto. A più tardi.
2: Meteo.
12: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida, lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiye invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i 2 pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La 3ª Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura lo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari. L'equadoregno vince la sua 3ª tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. 3º Ulissi. In maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida, lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiye invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i 2 pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La 3ª Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura lo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari, l'ecuadoregno vince la sua 3ª tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. 3º Ulissi, in maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 25 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida, lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiyeh invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i 2 pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La 3ª Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura lo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari, l'ecuadoregno vince la sua 3ª tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. 3º Ulissi, in maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
5: Sono le 21 e 33 minuti.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida, lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiyeh invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i 2 pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La 3ª Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura allo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari. L'equadoregno vince la sua 3ª tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. 3º Ulissi. In maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 40 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 47 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida, lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano.

0: in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti, poi le lacrime liberatorie. Uno dei due imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiyeh invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i due pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La terza Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura allo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari. L'equadoregno vince la sua terza tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. Terzo Ulissi. In maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto. A più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida, lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiyeh invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i 2 pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La 3ª Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura lo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari, l'ecuadoregno vince la sua 3ª tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. 3º Ulissi. In maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggio di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana: corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia SI, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia SE, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. L'ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata, questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia SE, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. L'ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. Unita. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia SE, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. L'ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore cielo in generale sereno o al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 28 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia SE, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. L'ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia SE, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. L'ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico.

0: formazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. L'ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana: corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia SE, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. L'ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23.
3: Gli inserti speciali a giornale radio.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggio di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Ira delle opposizioni. Non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali, ma detiene attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane, ha detto la leader del PD Schlein. Per Renzi, Italia Viva, Ben-Gvir è un delinquente politico. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli, il commento su X dell'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Gli investimenti, i progetti comuni, dalla cultura alla difesa e la diplomazia internazionale, questi temi al centro della visita del premier indiano Narendra Modi a Roma. Accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. E oggi il programma della visita è proseguito. Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Mattarella.
6: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare al massimo possibile la nostra collaborazione.
5: Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. La Camera ha definitivamente approvato con 132 sì e 81 no il decreto legge fisco, nessun astenuto. Nel decreto è confluito il DL carburanti bis con il taglio delle accise. Tra le novità introdotte l'estensione della rottamazione ai carichi degli enti territoriali come multe, tari ed IMU e l'introduzione di un periodo di tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Sospesa fino al 30 giugno la tassa sui piccoli pacchi. Il calcio: sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano comunque il turno. Aquilani e Bianco dunque si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 al Power Stadium. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano la ambasciatore israeliano. Ira delle opposizioni, non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali, ma detiene attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane, ha detto la leader del PD Schlein. Per Renzi, Italia Viva, Ben-Gvir è un delinquente politico. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli, il commento su X dell'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Gli investimenti, i progetti comuni, dalla cultura alla difesa e la diplomazia internazionale, questi temi al centro della visita del premier indiano Narendra Modi a Roma. Accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. E oggi il programma della visita è proseguito. Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Mattarella.
3: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare al massimo possibile la nostra collaborazione.
2: Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale della tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. La Camera ha definitivamente approvato con 132 sì e 81 no il decreto legge fisco, nessuno astenuto. Nel decreto è confluito il DL carburanti bis con il taglio delle accise. Tra le novità introdotte l'estensione della rottamazione ai carichi degli enti territoriali come multe, tari ed IMU e l'introduzione di un periodo di tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Sospesa fino al 30 giugno la tassa sui piccoli pacchi. Il calcio: sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano comunque il turno. Aquilani e Bianco dunque si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 al Power Stadium. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 23 e 30 minuti.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano la ambasciatore israeliano. Ira delle opposizioni, non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali, ma detiene attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane, ha detto la leader del PD Schlein. Per Renzi, Italia Viva, Ben-Gvir è un delinquente politico. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli, il commento su X dell'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Gli investimenti, i progetti comuni, dalla cultura alla difesa e la diplomazia internazionale, questi temi al centro della visita del premier indiano Narendra Modi a Roma. Accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. E oggi il programma della visita è proseguito. Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Mattarella.
7: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare al massimo possibile la nostra collaborazione.
6: Recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale della tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i cinque non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. La Camera ha definitivamente approvato con 132 sì e 81 no il decreto legge fisco. Nessuno astenuto. Nel decreto è confluito il DL carburanti bis con il taglio delle accise. Tra le novità introdotte l'estensione della rottamazione ai carichi degli enti territoriali come multe, tari ed IMU e l'introduzione di un periodo di tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Sospesa fino al 30 giugno la tassa sui piccoli pacchi. Il calcio: sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano comunque il turno. Aquilani e Bianco dunque si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 al Power Stadium. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo. Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Ira delle opposizioni. Non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali, ma detiene attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane, ha detto la leader del PD Schlein. Per Renzi, Italia Viva, Ben-Gvir è un delinquente politico. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli, il commento su X dell'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Gli investimenti, i progetti comuni, dalla cultura alla difesa e la diplomazia internazionale, questi temi al centro della visita del premier indiano Narendra Modi a Roma. Accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. E oggi il programma della visita è proseguito. Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella.
3: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare al massimo possibile la nostra collaborazione.
2: Recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i cinque non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. La Camera ha definitivamente approvato con 132 sì e 81 no il decreto legge fisco. Nessuno astenuto. Nel decreto è confluito il DL carburanti bis con il taglio delle accise. Tra le novità introdotte l'estensione della rottamazione ai carichi degli enti territoriali come multe, tarie ed IMU e l'introduzione di un periodo di tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Sospesa fino al 30 giugno la tassa sui piccoli pacchi. Il calcio. Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano comunque il turno. Aquilani e Bianco dunque si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 al U-Power Stadium. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano la ambasciatore israeliano. Ira delle opposizioni. Non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali, ma detiene attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane, ha detto la leader del PD Schlein. Per Renzi, Italia Viva, Ben-Gvir è un delinquente politico. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli, il commento su X dell'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Gli investimenti, i progetti comuni, dalla cultura alla difesa e la diplomazia internazionale, questi temi al centro della visita del premier indiano Narendra Modi a Roma. Accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. E oggi il programma della visita è proseguito. Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella.
3: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare al massimo possibile la nostra collaborazione.
2: Recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i cinque non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. La Camera ha definitivamente approvato con 132 sì e 81 no il decreto legge fisco. Nessuno astenuto. Nel decreto è confluito il DL carburanti bis con il taglio delle accise. Tra le novità introdotte l'estensione della rottamazione ai carichi degli enti territoriali come multe, tarie ed IMU e l'introduzione di un periodo di tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Sospesa fino al 30 giugno la tassa sui piccoli pacchi. Il calcio. Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano comunque il turno. Aquilani e Bianco dunque si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 al Power Stadium. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 23 e 52 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano la ambasciatore israeliano. Ira delle opposizioni. Non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali, ma detiene attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane, ha detto la leader del PD Schlein. Per Renzi, Italia Viva, Ben-Gvir è un delinquente politico. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli, il commento su X dell'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Gli investimenti, i progetti comuni, dalla cultura alla difesa e la diplomazia internazionale, questi temi al centro della visita del premier indiano Narendra Modi a Roma. Accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. E oggi il programma della visita è proseguito. Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella.
3: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare al massimo possibile la nostra collaborazione.
2: Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. La Camera ha definitivamente approvato con 132 sì e 81 no il decreto legge fisco. Nessuno astenuto. Nel decreto è confluito il DL carburanti bis con il taglio delle accise. Tra le novità introdotte l'estensione della rottamazione ai carichi degli enti territoriali come multe, tarie ed IMU e l'introduzione di un periodo di tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Sospesa fino al 30 giugno la tassa sui piccoli pacchi. Il calcio: sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano comunque il turno. Aquilani e Bianco dunque si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 al New Power Stadium. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sono le 23 e 55 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23 e 55 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi quattro mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano

mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intesa.

0: Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione. Per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rogers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 6 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una

0: Conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatal alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 22 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i cinque non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 28 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i cinque non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 43 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder.

0: Alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i cinque non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: nostro paese temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:17.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È 1:28.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È l'una e 43 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rafforza.